Prosegue il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ne approfitto per salutare Marcello e Antonella al 393 0119 119, sempre connessi di giorno, di notte. Sempre un piacere leggervi, ragazzi. Ci sono i The Colors, questo è Rolling Stones.

0: History.
1: Ahimè, ultimo appuntamento per quanto mi riguarda con il brano, uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, ma tornerà anche più tardi con Daniele Greco, scelto da Arturo J.K. Arturi, è del 94, Corona, si chiama Babe Babe.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: talk about?
1: Il ritmo
2: della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: dimensione sonora. Dopo Ele Scaiola, vi mando un besito grandissimo, gigante. Pronto a passare con voi le prossime due ore, ovunque voi stiate andando, amici, tranquilli, mettetevi comodi, perché ci siamo noi con la nostra musica.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Quanto è bello in auto viaggiare di notte, a meno che tu non abbia sonno, perché lì non è un altro discorso, sicuramente non è piacevole. È bello anche vivere e viaggiare nel tempo con la musica che ti facciamo sentire in questo appuntamento. E questa è di Robert Miles.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Questa artista non mi è nuova, è Justé, l'abbiamo conosciuta con Turn the Lights Off. Lei è produttrice di musica elettronica lituana, anche un po' danese, che torna con questo bel disco con la voce di Sam Harper dal titolo Just a Little. Dimensione

0: tutti connessi con il ritmo della capitale, anche di notte, che di notte c'è tanta gente che sveglia, che sta andando al lavoro, che lavora, e quindi noi siamo con voi. Sono Dani Greco e ripartiamo così.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

tutti dopo le 4, buon inizio di settimana a chi sta già lavorando, chi lavorerà tra poche ore, chi sta andando al lavoro, ci siamo noi, sono Dani Greco con te fino alle 5 e questa è Talk to You.

0: History.
1: Indietro tutta, viaggiamo sì nel passato, sì ma dove, in quale anno, Dani? Nel 2000, quanti anni avevi nel 2000? Eri giovane? Come il sottoscritto che era un pupetto? Probabilmente, magari un po' più grande. Eri un adolescente e ballavi questa.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Arrivati alla fine per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, sono Dani Greco, ci sentiamo in realtà tra poche ore, sarò con te dalle 10, passeremo la mattina insieme. Arriva invece Lorenzo Palma tra poco con i suoni del passato.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suo Roma. Noi viaggiamo con Alla Dance degli anni 90 e degli anni 2000. Lo faremo tra poco con CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Nella prima sequenza anche Kim Lucas. Apriamo subito con il 1998, era l'anno di Restless.
2: Rhythmic History Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Un viaggio per vivere insieme le hit che hanno fatto la storia del ritmo tutte le mattine fra le 5 e le 6 insieme a Lorenzo Palma. Ancora buongiorno. 2000 l'anno di Magic Box e Carry On. Ritorniamo poi nel 1992 con un dentista, perché un doctor dentista, Dr. Alban, e quindi risentiremo proprio It's My Life.

0: Mystery Extended Version.
1: Giro interessante, prima a Berlino con Paul Kalkbrenner, da sentire con A Sky and Sand, però apriamo con la zona molto battuta da Sherlock Holmes, era la sua residenza inglese. Andiamo proprio a Back Street, canzone di Jerry Rafferty che noi ascolteremo nella versione invece degli Undercover.
0: Rhythmic History, Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

fra poco con la dance di un produttore che proviene da Barcellona. Sto parlando di Raul Orellana, grande voce di un'artista americana che è Jocelyn Brown, e quindi risentiremo proprio uno dei miei pezzi preferiti, G

0: Freedom. Apriamo con gli anni 2000 e lo facciamo con un producer di Torino che si chiama Mauro Picotto. Comodo.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

ancora di Tua Limited di Get Ready for This nella prossima sequenza, l'ultima per questa mattina che si apre con a Play It, e quindi l'estate celebrata ad hoc proprio negli anni 90 del Summer is Magic. Io sono Lorenzo.

0: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Wake up. Gladiatori, buongiorno, le 6:02.

0: questo venerdì siamo eccoci qui di nuovo alle 6 in punto per darvi una
1: mano. Eccoci di nuovo qui.
0: Esatto.
1: Questo è italiano correggiuto.
0: Correggiuto.
1: Complimenti, bravissimi. Iniziamo bene.
0: È lunedì mattina alle 6 anche per noi, anche per noi. Ma noi, come promesso venerdì, anzi come promessuto, visto che mi hai detto che devo parlare italiano,
1: bravo,
0: siamo qui per darvi una mano a scendere dalle brande e ad affrontare questa nuova settimana che inizia proprio in questo momento.
1: Vi abbiamo dato appuntamento anche sabato al termine della puntata speciale. Ci presentiamo Geperrino. Questo è il ritmo della capitale. Fino alle 10 saremo insieme.
0: Io so quello.
2: Buongiorno esauriti, buon lunedì a tutti e buon lavoro, Claudio da Roma.
1: Eccoci qua, vedi che ci siamo già con i vostri messaggi, perché il numero è sempre quello: 393 0119 119. In questa prima ora che succede?
0: Vabbè, in questa prima ora ci sarà un bel almanacco e soprattutto una replica del nostro Antonio Giuliani, che più tardi si ricollegherà con noi con due interventi in diretta. Ma il numero che vi ha detto Rino, tenetelo bene a mente, perché anche oggi due momenti gioco. Troverete la biga e l'arena nelle ore a venire, quindi tanti regali anche quest'oggi.
1: Ripetilo, ripetilo.
0: 393 0119 119.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Dai, che oggi si rinizia la settimana. Un saluto e una buona giornata da Zanzara. Vamos!
1: Questa è la carica che ci piace. Siamo? Partiamo subito, forza!
4: La barzelletta di Geppo.
0: Studio medico, un tizio si rivolge al dottore e fa: dottore, mi scusi, mi occorrerebbe un sonnifero per mia suocera. Il dottore fa: ah, capisco, ma perché, sua suocera soffre di insonnia? No, no, mia suocera la notte dorme benissimo e il sonnifero è per giorno.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: il nostro lunedì su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Chi c'è lì fuori, non siamo soli. 393 0 119 119.
1: Andiamo?
0: vai.
2: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana. Giorgio da Fiuggi, direzione della macchia Ovest.
0: Ciao Giorgio.
2: Andiamo a fatturare pure oggi, tutta pressione, così iniziamo la settimana tutto bene, tutto a mille. Ciao belli mia,
1: ciao,
2: buona giornata.
1: Ciao. Saluto a Ceppino, il cane.
0: Mille bar, tutto, quando dice tutto a mille vuol dire mille bar, perché cioè, se mille dice
1: pressione,
0: tutta pressione.
1: Come gomme.
0: Senti, allora iniziamo subito parlando di Sinner, no?
1: Direi
0: di
1: sì. Yannick II è
0: ragazzi,
1: stato rinominato perché per la seconda volta si porta a casa il trono di Wimbledon.
0: Incredibile. Ha battuto in finale Zverev, vendicando così Cobolli, no? Che ha perso con lui la finale al Roland Garros.
1: Quando sei forte, c'è niente da fare. Nonostante le piccole vicissitudini che ha avuto un po' qualche mese fa, che ha avuto qualche malanno, si è rimesso in piedi come un vero leone. Per la seconda volta si porta a casa la vittoria in questo prestigiosissimo torneo. Direi il torneo dei re.
0: Complimenti, Yannick.
1: Bravo.
0: Ci hai reso fieri ed orgogliosi.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate! What is love?

0: Yes, in console la voce l'avete riconosciuta, è quella di Ed Sheeran.
1: Che bella sta canzone. Oh.
0: Dimensione suono Roma, gladiatori, buongiorno. Giorno. Vai i vostri messaggi.
2: Gladiatori, buongiorno. Per oggi si ricomincia. Mamma mia, non la passo più. Dopodomani ferie. Mamma mia. Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao Gippo, ciao Rino, ciao. Danis, direzione Parioli.
0: Bella Enzo. Tanti di voi comunque piano piano stanno arrivando al tanto agognato traguardo delle ferie.
1: A
0: quindi
1: tutti noi compresi, perché piano piano luglio già sta quasi a metà,
0: Bisogna resistere, questo
1: dai,
0: è l'imperativo.
3: Buongiorno giovanotti dalla Botteguccia e da Sabrina.
0: Ciao,
3: anche
0: Sabrina.
3: Oggi ci siamo svegliati freschi come una rosa. Allora, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti quanti e dai. Che si avvicinano un pochettino le ferie, dai, che vediamo un pochettino di alba all'orizzonte. Un bacetto a tutti e vi aspetto sempre qui.
0: Grazie, Sabri. Senti, allora parliamoci molto chiaramente: le ferie stanno per arrivare, ma sta per arrivare anche il caldo. C'è la terza ondata di caldo che parte da oggi.
1: Un
0: il
1: po'
0: picco...
1: siamo abituati, però, dopo queste due settimane
0: così
1: toste.
0: Direi di sì. Il picco comunque è previsto tra martedì e venerdì. I valori più alti nei quadranti nord ed est di Roma e anche nell'Interland, mentre nelle zone urbanizzate l'asfalto continuerà a restituire calore anche dopo il tramonto. Quindi la sera la città fatica a raffreddarsi.
1: Ma anche di notte fa molto caldo.
0: Sì, sì, confermo. E quando fa tanto caldo che si fa?
1: Si va al mare,
0: al mare, no?
1: Ma dove vuoi andare? Solo il mare può portare un po' di refrigerio, ecco, dai.
0: E quando al mare arrivate con la testa piena di pensieri e tornate a casa più leggeri e non sapete perché, oggi vi diamo noi la risposta.
1: Esatto, non è solo il lettino, non è solo lo sdraiarsi e guardare l'orizzonte, no, c'è proprio una spiegazione scientifica.
0: Il suono ritmico delle onde sincronizza il cervello con le onde alfa, lo stesso stato che raggiungi durante il sonno profondo.
1: Ti rendi conto?
0: Il cortisolo, l'ormone dello stress, scende, la frequenza cardiaca si abbassa e l'aria salmastra, ricca di ioni negativi, migliora la qualità del riposo notturno.
1: Quindi questa

0: vostri pensieri, guardate l'orizzonte e lasciatevi andare al ritmo delle onde.
1: Nonostante il parcheggio che non si trova mai al mare, nonostante un po' di folla, nonostante anche la sabbia che si attacca ovunque, fidatevi, andare al mare conviene.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: Te lo ricordi, no, questo tormentone? Lo hai imparato a memoria. Estate 2017, sono passati quasi 10 anni.
1: E molti non sanno che questa canzone è una delle canzoni più trasmesse da YouTube. Mi sembra che tiene proprio il record. Roba come 80 miliardi di streaming, una cosa del genere.
0: Incredibile.
1: Assurda, assurda.
0: Ha segnato un'epoca. C'è prima e un dopo Despacito di Luis Fonsi e di Yankee. Le 6:23, Geppe e Rino si prendono una piccolissima pausa. Restate qui perché tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
2: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
3: supermercati.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Roman Auto.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Attende un lunedì all'insegna del sole sul Lazio, qualche innocua velatura solo di passaggio e con clima caldo ed estivo. Temperature massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole con anticiclone di matrice subtropicale. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.
17: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: 22, tornati su Dimensione Suono Roma. L'avete riconosciuta? Questa è la colonna sonora della Casa di Carta.
1: Come fai a riconoscere? Chi è che non ha visto la Casa di Carta?
0: La Casa de Papel, il professore, la banca, Tokyo, Rio
1: Parigi, Nairobi
0: tutti, Berlino, no. Tutti insieme appassionati.
1: C'è pure Montagnola lì,
0: dai. No. Nuovo protagonista, esatto, della nuova stagione, mi piace. Come promesso, ora però facciamo entrare l'orchestra medievale, c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Allora, occhio al primo santo che potresti cadere un po' in errore, eh?
0: Oggi, lunedì 13 luglio, mancano 171 giorni alla fine di quest'anno, ma inizia una nuova settimana e quindi dobbiamo capire a quale santo affidarci. Oggi celebriamo Sant'Enrico.
1: Allora, un attimo però, no Enrico. Enrico con due R, quindi non confondere, San Enrico è un altro santo.
0: Esatto, vabbè, andiamo avanti. Oggi nel 1923 veniva inaugurata la scritta Hollywood.
1: Ma ricordate, sì, il Sacro Bosco, no? La scritta più famosa del mondo. Chiunque va negli Stati Uniti non può non fare una foto sotto a quella collina con quella fantastica scritta.
0: Nel 1814 a Torino, oggi nasceva il Corpo dei Carabinieri.
1: Allora, in molti non lo sanno, ma il Corpo dei Carabinieri, mi metti una colonna sonora adatta, per favore?
0: Eccola qua, la fedelissima.
1: Esatto, il Corpo dei Carabinieri è la forza armata più antica che abbiamo in Italia. E noi barzellettieri, io in primis, siamo grati a loro perché le barzellette su di loro sono quelle più storiche, quelle più conosciute. Però va detta anche una cosa, loro stanno al gioco, si divertono come noi, anche perché più facciamo barzellette più parliamo di loro. E comunque io ho avuto anche il piacere e l'onore di esibirmi al Quirinale per l'Arma dei Carabinieri e ho tantissimi amici nell'arma, quindi li saluto tutti dal primo all'ultimo.
0: L'Arma dei Carabinieri è nata il 13 luglio 1814 a Torino, istituita da Re Vittorio Emanuele I, e noi ne approfittiamo per fare ancora tanti auguri a tutto il Corpo dei Carabinieri nei secoli fedeli. Sempre. Che vuoi aggiungere più? Niente. Andiamo avanti perché dobbiamo ricordare i compleanni di oggi. Allora, nel 1971 oggi nasceva Luca Bizzarri.
1: Sì, del duo Luca e Paolo. Ricorderete, esatto, le Iene, comici, come si chiama? Camera Caffè, tante cose.
0: Nel 1944 oggi nasceva anche Erno Rubik, l'inventore del cubo.
1: Il giocattolo più venduto della storia. Lui ha venduto miliardi di cubi magici ancora oggi, nonostante gli anni che sono passati, è uno dei rompicapo più amati del mondo.
0: Oggi nel 1982 facciamo tanti auguri anche a Eleonora Pedron,
1: ex Miss Italia ed ex fiamma di Max Biagi, no? Ecco perché lo chiamano nel corsaro.
0: E poi chiudiamo in bellezza,
1: mettiamo,
0: perché
1: qui non serve nome, metti la musica, capiranno tutti.
0: Oggi nel 1942 nasceva lui.
1: Ragazzi, frusta e cappello. Dai, chi è che non se lo ricorda, no?
0: Harrison Ford, tanti auguri. Harrison Ford, che poi è stato anche Han Solo nella saga di Star Wars.
1: È stato anche Blade Runner, è stato Tom Clancy, ha fatto Nel Centro del Pericolo, ha fatto di tutto e di più. È stato per tanti anni uno degli attori più pagati di Hollywood, nonostante ha quasi 90 anni, è ancora attivissimo sul grande schermo.
0: Buon compleanno e tantissimi auguri.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!

0: Cosmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nell'anno in cui Eros Ramazzotti da Labaro vince il Festival di Sanremo con Adesso Tu. Era il 1986.
2: L'anno di Madonna col video fantastico di Papa Do Preacher.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Errata corrige, sì, ascoltiamo, sì. Vai.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
1: Rino, Eros Ramazzotti abitava a Lamaro, no Laparo. Sono due zone diverse e ci tengo perché vengo da Lamaro.
0: Giusto, hai ragione, giusto. Hai fatto bene a specificarlo.
2: Colpa io, perché Rino non è di Roma, io ho suggerito io, ma mi sono sbagliato perché Lamaro, Laparo, uno si può confondere.
0: A posto, quindi non c'è bisogno di dire altro, no, vai. No. Per una volta ogni tanto non è colpa mia.
1: Certo, Rino, buongiorno, buongiorno gladiatori. Ciao. Nell'almanacco che ho appena sentito, sì, vi siete dimenticati di dire il compleanno di Margherita, 50 anni, oggi. Mi fate gli auguri?
0: Ma certo, ciao. Margherita, mezzo secolo, buon compleanno.
2: No, piuttosto Margherita, facci sapere dove festeggi, perché passiamo a mangiare un pezzettino di torta.
3: Buongiorno cari Luca da Roma, buon lunedì.
0: Ciao.
3: Oggi
0: ciao.
3: Giornata importantissima in famiglia, il compleanno di mia madre Simona, che si può ascoltare, dice. Quindi faccio tanti tanti auguri, tanto è sicuramente sintonizzata in questo momento, e un abbraccio a tutti voi e buon inizio settimana.
0: Mamma Simona, tanti auguri e grazie per essere nostra assidua ascoltatrice.
2: Ogni
0: quindi
2: tanto mandaci un messaggio, Simona.
0: Ti dunque, abbracciamo
2: tanti,
0: forte.
2: Tanti auguri da parte nostra.
0: E dai, anche nel tuo caso aspettiamo un pezzetto di torta.
4: Gladiatori, dai, tutto 40 gradi, dai, anche un'altra settimana bella pregna di caldo. Comunque venite sempre in giocceria che se sta freschi. Sempre un grande saluto dal Poromo Dalagni. Ciao!
0: Ciao Paromo, viva la ciocceria sempre. Piccolissima pausa alle 6.44. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 10. Tra poco torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
7: Ciao Don Cash.
6: Ciao
7: Daniele.
6: Ciao Daniele.
7: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
6: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
8: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
10: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
9: top. Supermercati.
11: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
5: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
14: Su Dimensione Suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori.
16: Powered by
17: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Paul, Get Busy, le 6:51, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Buon lunedì a tutti, iniziamo con il piede giusto, vi facciamo riascoltare uno degli interventi della scorsa settimana del nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
1: Ricordandovi che Antonio torna più tardi, come ogni mattina, qui con noi, con altri due interventi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
1: Antonio!
4: Eccoci qua, giunti alla terz'ultima puntata della rubrica Qualcheduno li conosce.
1: Ma come? Perché ha terzo ultimo?
4: Perché ci stanno più.
1: Come
4: ci stanno? Non ci sono più bestiole da scoprire.
1: ma il mondo
4: mi sta avvenendo l'esaurimento nervoso.
0: No, calma.
4: Sì, ma non un calma.
1: Un paro.
4: Non ce la fa, altrimenti la prossima rubrica si intitolerà Qualcheduno sa che fine ha fatto, Antonio. Non c'è. Comunque anche oggi un animale a noi sconosciuto lo abbiamo trovato.
0: Meno male. Dai.
4: Sigla,
0: vai. Eccola qua. Eccola. A posto. Come si chiama? Che lo cerchiamo anche noi, siamo
4: si
0: curiosi.
4: Si tratta della Crocidura Stanley.
0: Oh mamma, che nome.
1: Eccola qua, trovata subito.
4: Che non è un bruco.
0: No,
4: ma è una brucola.
1: C'è una svita.
4: È Stanley.
0: Stanley.
1: Cioè, giustamente.
4: È uno dei mammiferi più piccoli al mondo.
1: Sì, è minuscolo, è veramente minuscolo. Sì.
4: E non viene cacciato.
0: No.
1: Viene invitato.
4: No, infatti.
0: Che fai? Vieni a cena? Vieni.
4: No, non è cacciato, ma viene cacciavite.
1: Giustamente, Stanley, giustamente. Stanley. Cioè.
4: Raga, datemi una mano perché
0: ti sentiamo un
4: no,
0: po'
4: con stalle in testa io non.
1: Cioè, ormai
4: ne usciamo più.
0: Senti, Antonio, ma le misure quali sono? È che è molto piccolo.
4: È stato scoperto.
0: Non ci vuole,
4: mesi fa.
0: A proposito di ferramenta, non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
1: Ma poi c'è sta foto di questo che lo tiene in mano, c'è piccoli, pare uno stop da 6.
4: Sì, ma che cosa che è in mano? Il pennello?
1: No, è l'animaletto.
4: L'animaletto. Perché quello ha detto il grande pennello, non era carino.
0: Foto col grande pennello. Uno stop da 6, poi ha detto. Ha detto sembra uno stop da 6.
1: Sempre per rimanere in tema, no?
4: Sì,
0: lo stop, Antonio, lo stop.
4: No, è uno. Scusate, allora fatemi dire, è uno stop da 6.
1: giusto. Perché è una sorta di topolino.
4: È dopo, sì. Bene, è stato scoperto pochi mesi fa in Puglia.
1: Ah, precisamente
4: a Trapani.
1: giustamente, non stop.
0: Lui si sta ammazzando da ridere.
4: No, perché. Andiamo avanti, dai.
1: Abbiamo pure il nome dello scienziato che ha trovato.
4: Sì, eh? Chi è?
1: È straniero, però è americano.
4: Come si chiama?
1: Black and Decker.
0: Giovanni Black and Decker.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: È italo-americano.
1: Ci hai chiesto te, dacci una
4: mano. Infatti è di colore. di che colore è questo?
1: Grigio.
0: È grigio.
4: Cioè, strano perché sarebbe dovuto essere black. Comunque sì. Andiamo avanti. Si tratta di un topo ragno. Che non si sa se prenderlo con piumino o con pezzo di formaggio, diciamo.
1: Infatti.
4: Perché è strano. Per farvi capire, è come un pesce palla. Però in questo caso per prenderlo basta solo un amo. Perché o a bocca o se buca.
0: Delle due, una.
4: Una è. Ma torniamo al nostro topo ragno nano. Sì. Senza fare allusioni e senza dire Antò, ha detto te,
1: No, vado.
0: Mette le mani avanti, ormai ci conosci.
4: Sì. Tant'è che arriva ad una lunghezza massima, ecco qui le misure che mi chiedeva il poro Geppo. Ah no, scusa, il poro Rino.
0: Io sono interessato.
4: Arriva ad una lunghezza massima del corpo di 40 mm.
1: Che sono 4 centimetri.
0: 4 centimetri, sì.
1: È misure di Rino, perfetto.
4: Chi è?
1: È misure di Rino questa.
0: Ma se non fa freddo? Perché. No, io sono costretto a fare questa specifica.
4: Bisogna sempre specificare. No, se diciamo 40.
0: Però non scadiamo.
4: Non scadiamo. Dai, 40 mm. Tra l'altro da dietro poi. E 110 mm di coda.
1: Ecco.
0: Ah, vedi?
4: Anche se poi uno puoi scodare, volendo puoi scodare. Ecco perché fino a pochissimi mesi fa non era ancora stato scoperto.
0: Non
4: perché essendo così piccolo si insinuava in delle fessure, diciamo, da non stare qui a commentare. I ricercatori a fine giornata non riuscivano a trovarlo, quindi dicevano sempre: ragazzi, questo non si trova qui, torniamo alla base e a cercarlo continueremo dopo.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: suona benissimo l'ultimo singolo di Gabri Ponte con Jovanotti.
1: C'è sta, è vero.
0: DNA nel ritmo della capitale. Geppo e Rino De Niro, restate con noi. Tra poco, primo appuntamento con le news di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Un'ora?
4: No.
2: Un giorno?
4: No.
2: Un mese?
4: Fuochino.
2: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
0: Buon lunedì a Francesca Proietti, con lei tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Sinner, re di Wimbledon, dopo il successo dello scorso anno il numero uno del mondo conquista anche l'edizione 2026. Il campione azzurro supera in 4-7 il tedesco Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera. Vincere qui è incredibile, è stata una finale di altissimo livello, ha detto Tajani. L'Italia si stringe intorno a lui. Salvini, orgoglio azzurro. Abodi, emozione meravigliosa. L'applauso di Meloni. Sinner scrive un'altra pagina dello sport italiano. Storia anche per la pallavolo. Italia femminile campione d'Europa under 18 e under 22. Giornata storica. Le atlete hanno battuto la Turchia con un netto 3-0. Le ragazze dell'under 22 invece hanno sconfitto la Serbia per 3-1. La cronaca: ha rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, danneggiando un'autovettura di servizio. Gli agenti erano intervenuti perché durante la festa di compleanno del giovane egiziano erano state accese 4 batterie di materiale pirotecnico e ne era nata anche una colluttazione. Terrore in un pub a Casalotti l'altra notte. Gli agenti sono intervenuti per bloccare e portare in commissariato un polacco che, armato di mannaia, ha seminato il panico in un pub. L'uomo ha distrutto gli arredi minacciando chiunque con l'arma e poi è fuggito per nascondersi nel suo appartamento. Grazie all'aiuto dei vigili del fuoco arrivati per sfondare la porta, gli agenti sono riusciti a entrare e a prelevare il polacco. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:02.

0: lunedì a tutti, 13 luglio 2026, con voi fino alle 10. Geppellino De Niro riparte un'altra settimana.
1: Benvenuti nella seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Questa è un'ora molto importante. Perché? Perché sta per arrivare il nostro Streu, che in questa giornata di caldo ci farà l'oroscopo top di inizio settimana. A seguire un bel almanacco, collegamento con il nostro Vox Populi Emiliano Bonini, che ci racconta qualcosa dei romani. E soprattutto il primo momento gioco di questa giornata. In quest'ora trovate la biga dei gladiatori, quindi prendete carta e penna e segnatevi questo numero 393 0 119 119.
0: Io direi di iniziare subito.
1: Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Oh, ieri ho visto un documentario e ho scoperto che la femmina del drago di Komodo può autofecondarsi.
1: Ah, è come la vicina di casa mia, c'ha 6 figli, manco un marito.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: Alex Warren. Lunedì 13 luglio 2026, le 7-8 minuti. Questa è Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro con voi.
1: Eccoci.
0: Fino alle 10 i vostri messaggi 393 0 119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao
2: a Geppo. Mi sa che uno dei sei è il tuo, eh? Mandrillone.
0: Mandrillone.
2: Ragazzi, buona giornata, Alessandro d'Ostia.
0: Ciao Ale, faccia riferimento alla barzelletta di prima che potete recuperare sul nostro sito.
1: Ma non è vero,
0: dimensionesuonoroma.it. Ora però, come sempre, ad inizio settimana consultiamo le stelle e scopriamo insieme qual è il segno zodiacale più fortunato. Forza!
3: Astreo.
0: Signor Astreo, eccoci, ben ritrovato. Ieri era in quel di Wimbledon per vedere Yannick Sinner trionfare.
1: Ero a casa dal papà di Yannick. Siamo amici.
0: Grandi amici.
1: Si chiama Armando.
0: Armando Sinner.
1: Esatto.
0: Mi giunge nuova questa voce, però vabbè, andiamo avanti.
1: Si informi. Il segno top della settimana,
0: sì,
1: cari amici, è l'acquario.
0: L'acquario, il segno di Michel Hunziker, di Shakira, di Buffon, di Cristiano Ronaldo, di Vasco Rossi e di Valentino Rossi.
1: Ma anche di Peppino e il pizzicarello. Amore, oggi Cupido ha aggiornato il GPS.
0: Bene,
1: ma
0: bene.
1: Ma ti ha mandato direttamente nel gruppo Amici e Basta.
0: Frienzonati anche questa volta.
1: La persona che ti piace ti guarderà intensamente. Perché hai un pezzo di insalata tra i denti da ieri sera.
0: Quel verde spicca sul bianco dei denti.
1: Lavoro. Avrai un'idea geniale, ma la presenterai 5 minuti dopo che il tuo collega l'ha spacciata per sua.
0: Certe volte il tempismo è tutto.
1: Per vendicarti, tenterai di stampare un documento e la stampante entrerà in sciopero sindacale.
0: La stampante poi non funziona mai quando ti serve.
1: Soldi. Troverai una moneta da 2 euro.
0: Non esiste.
1: Esulterai. Come non esiste da 2 euro?
0: C'è la
1: moneta da 2 euro.
0: La moneta, sì, mi scusi, avevo
1: preso
0: la banconota.
1: Anche quella già, signore.
0: È lunedì anche per me.
1: Esulterai. Poi scoprirai che è incollata per terra da un burlone professionista. Nel frattempo il bancomat ti invierà una notifica con scritto: ci vediamo il mese prossimo. Fortuna. La fortuna ti cercherà, ma sbaglierà citofono. Tu, per sicurezza, resterai tutto il giorno affacciato alla finestra con la speranza di intercettarla.
0: E invece, niente.
1: Salute. Nessun problema serio, ma riuscirai a sbattere il mignolo contro 3 mobili diversi in uno stesso minuto.
0: Bene,
1: è un
0: record.
1: Talento raro che solo gli acquari possiedono. Consiglio delle stelle.
0: Sentiamolo, visto che la situazione è drammatica, quindi.
1: Non giocare con armi cariche,
0: no,
1: specialmente
0: no.
1: Se sei dalla parte della canna. Indice di sfiga del giorno. 5 stelle su 5.
0: Questo è l'indice di sfiga del giorno. Un altro parametro.
1: E ricordati, se una colomba ti sorvola, esprimi un desiderio. Tanto caga uguale.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: 7:17 minuti, gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma, noi torniamo tra poco anche con il nostro Emiliano Bonini. Restate qui.
1: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte imperdibili. E il regalo per te, subito il piano per partire.
0: Non è tutto al rientro. Quando rientrerai, la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
1: Roman Auto.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
14: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450 51.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
19: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Lazio, qualche innocua velatura solo di passaggio e con clima caldo ed estivo. Temperature massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole con anticiclone di matrice subtropicale. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
20: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
21: Powered by
22: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
20: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Blood, No Roots, Alice Merton nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. A proposito di radici, ci colleghiamo con uno che ha le sue ben piantate a terra a Roma. Ma che scherzi?
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
0: Emiliano Fasciaride. Oh. È 007.
3: Che inizio di settimana, Corbotto.
4: Ma che scherzi? Che è successo?
3: Voglio iniziare la settimana con un intervento hollywoodiano.
4: Bello, ci piace, ci piace.
0: Considera che neanche a farla apposta oggi veniva inaugurata la scritta Hollywood. Ammazza. Nella città di Los Angeles.
4: Beh, sta la cerimonia c'era Rino, presentava lui.
3: Sì, ammazza, quanti anni c'hai, Rino?
0: Col doppio petto bianco.
4: Si porta bene.
3: Oh, voglio parlare del mitico 007.
4: Ah, uno dei miei preferiti. Uno
3: che
4: dei
3: a Roma, tra l'altro, te credo, che a Roma simpaticamente chiamiamo Gemese Bonde.
4: Certo.
3: Gemese.
0: Ah, Gemese.
3: Anche se non ho mai sentito armare qualche mamma Gemese, sono arrivate, è arrivato il pranzo.
4: Beh, come il nome dei figli non è proprio diffuso.
3: Non è, sì, no. Ma certo, perché Kevin è meglio. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ah, Kevin è...
3: Oh, quanto l'ho amato e quanto lo amo ancora, tra l'altro.
4: Anche io.
3: Capirai, oh, io e lui abbiamo le stesse passioni. Belle automobili, okay. Orologi de lusso. Abbiamo avuto pure le stesse donne, tra l'altro.
4: Davvero.
3: E che stai scherzando? Eva Green, a mia si scrive Green, G-R-I-N. Monica Bellucci, Ursula Andres. Solo che la mia purtroppo somigliava più a Ursula, la piova reattiva dalla sirenetta. vabbè, dai, vabbè, può succedere. Era un po' formosetta così. Sì. E come dimentica tutti gli attori che hanno interpretato il mitico agente segreto.
4: Uno meglio dell'altro.
3: Sì. Il mitico Sean Connery,
4: Sean,
3: bellissimo.
0: Lui è il
4: Sean. Sean.
3: È il padre della bellissima attrice di Fenomena,
4: Certo, certo.
3: Jennifer Connery.
4: No, no. Connelly.
3: Ecco, vabbè, niente. Impossibile dimenticarlo in quel film che parla una donna un po' cafona che non si ricorda come si chiama.
4: Qual è?
3: Il nome da Rozza.
4: Ma no, il nome da Rozza.
0: Quello è Umberto
4: Eco. Meraviglioso romanzo di Umberto Eco.
3: Aseane, così lo chiamava nel film. Un altro attore che ha fatto la storia 007 è Roger Moore.
4: È un baronetto lui.
3: Grandissimo. Ricordiamo, prima di fare l'attore faceva il muratore.
0: Roger Moore che noi abbiamo visto di sguincio.
4: Da sguincio.
3: Sì, è vero.
0: Questa è una citazione bergamiana. Borotalco,
3: Allora,
4: tra l'altro Roger Moore.
0: È lui appoggiato alla porta che finge di sapere.
4: No, quello è uno regolare.
3: Tanto me lo stavo a vedere, un mesetto fa per
0: no,
3: troppo
0: ma non ne usciamo, noi ci diamo perdone ogni quarto d'ora. Certo.
3: Magnifico. Tanto su internet gira un video in cui casca per terra Roger Moore.
4: Coraggio.
3: Stava in Germania, sì, si chiama il Moore di Berlino.
0: Emiliano,
4: per cortesia. Questa chiudiamo qua, chiudiamo qua.
3: Vabbè, dai, l'ultima, dai.
0: Dillo, dillo.
3: Un'altra persona che, in cui abbiamo in comune lui è il famoso M, no?
4: Sì, quello che faceva le armi, no?
3: Certo. Sì, il suo capo, che nel mio caso però era mamma.

0: Ritmi History 80.
1: Mercoledì sarà Inghilterra-Argentina, semifinale dei mondiali 2026, ma nel 1986 quella partita fu la finale con il gol di Diego Maradona.
2: Me la ricordo.
1: Con la mano.
2: Di Dio. In quegli anni Queen a Kind of Magic.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1986, Queen, A Kind of Magic. Gladiatori, buongiorno, alle 7.39 siamo pronti con voi a giocare alla biga.
1: Esatto, arriva il primo momento gioco di questo fantastico lunedì, la biga dei gladiatori. Lo ripeto per chi magari non conosce il gioco, è un gioco dove si partecipa in due ma bisogna collaborare, un gioco di velocità, coordinazione e soprattutto abilità. Invia ora il tuo messaggio con la parola biga al 393 0119 119, ti chiamiamo e vieni qui in diretta con noi. Servono due concorrenti, due di voi in palio, doppia t-shirt, una a testa, forza!
0: Esatto, quindi il giro intorno al Circo Massimo e vi darà la possibilità di portare a casa una t-shirt a testa. Le 7.40 noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina. Ripetiamo il numero
1: 393 0119 119. Si vince in due o si perde in due. Manda il tuo messaggio con la parola biga.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
4: supermercati. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni!
8: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.
12: Powered by
13: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.

0: E quindi salite a bordo, facciamo il giro intorno al Circo Massimo.
1: La biga dei gladiatori.
2: La biga è pronta, i cavalli scalpitano. Presentiamo le ragazze oggi, una sfida tutta al femminile. Loro sono Elisabetta e Paola. Ciao ragazze!
0: Buongiorno! Siete in diretta!
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e due. Allora partiamo da Elisabetta, che è stata contattata per prima. Elisabetta, di che zona sei e cosa fai di bello nella vita? Vai!
3: Ciao, allora io sono nata e cresciuta a Roma, ma adesso vivo a Santa Marinella e faccio il medico.
2: Santa Marinella, bellissima. C'è stato ieri lì,
0: sì,
2: no? Pensa
0: sì,
2: al mare.
0: Sì, sabato ci sono stato, quindi è un posto meraviglioso. Andiamo da Paola, conosciamo anche lei. Paola ha giocato con noi venerdì, non è riuscita a vincere, giusto Paola?
3: Sì,
0: ma ci riprovi.
3: Sì. Ciao, ci riprovo, sì, speriamo che vada bene.
2: Ricordaci solo che fai di bello nella vita, Paola.
3: Sì, io sono assistente giudiziario e lavoro a Roma.
2: Benissimo,
3: sì.
2: Benissimo.
0: Medico e assistente giudiziario, insieme dovete superare 10 ostacoli per completare il giro intorno al Circo Massimo.
2: Sì. Allora, il gioco è semplice, avete 45 secondi di tempo, ma ci vuole coordinazione fra di voi, perché Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni con 45 secondi di tempo. Vai, oggi è facile, eh?
0: Parte Elisabetta, continua Paola. Mi raccomando, concentrate, sì. Dovete elencarci 10 regali che una donna vorrebbe ricevere.
2: Dai, che oggi è facile. Elisabetta.
3: Un profumo.
2: Paola.
3: Trucco.
2: Elisabetta.
3: Borsa.
2: Paola.
3: E valigetta.
2: Vabbè, Elisabetta.
0: Elisabetta.
3: Borsello.
2: Borsello.
0: Borsello, ok. Vai, Paola.
3: Disco. Disco.
0: Disco.
2: Un disco.
0: Disco orario, quello del parcheggio.
2: Vai, no, Elisabetta, collana. Paola, vai, vai.
3: Bracciale.
2: Ok, Elisabetta.
3: Una pochette.
2: Borsa uguale però, ragazzi. Pochette, dai,
0: dai.
2: Paola.
3: Profumo. Profumo.
0: È stato detto il profumo, no.
2: Io dico una cosa, ragazze, nessuno ha detto un bracciale, una collana.
0: L'anello.
2: Il profumo l'hai detto alla fine. E il borsello e la valigetta, mi dite? Ma chi è che vuole la valigetta?
0: Ma poi mi hai detto borsello, valigetta, pochette. Avete le idee?
3: Ma veramente non avevo detto borsello, ma ha detto anello, ma mi sa che avete capito male. Uguale,
0: mannaggia,
3: vai.
0: Il tempo purtroppo è scaduto. Noi abbiamo fatto questa lista anche per...
2: Ma il disco, è il disco, ma chi è?
0: Per dare una mano a tutti i gladiatori che ci stanno ascoltando, no? Che magari devono fare un regalo e volevano uno spunto da voi. Niente da fare, vi siete impantanate, quindi... Oggi era semplicissima, ma non siamo riusciti a completare il giro.
2: Ci riproviamo,
0: niente.
2: Ci riproviamo in settimana, dai.
3: Va bene,
2: ragazzi.
3: Ci riproviamo.
2: Grazie,
3: grazie
2: a tutti.
3: Ci riproviamo.
0: Grazie, buon lavoro, okay. E buona settimana. Alla prossima.
3: Grazie.
1: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: impantanate.
1: No, sono impappinate, se dici a Roma.
0: Abbiamo chiesto 10 regali che una donna vorrebbe ricevere ed è uscito un po' di tutto, però l'emozione ha dato dei frutti.
1: Ma sempre

0: fare un bel viaggio. Come mai non gli è venuto in mente? Vabbè, ciao, buona giornata a tutti.
1: Anche a te, grazie.
2: Ceppolino, buongiorno. Se scherza, è il regalo più grosso che può ricevere un uomo da una donna. Sì. Nel mio caso è, non so, cose materiali, una lattina di Coca-Cola bella fritta.
1: Ah, ti piace la Coca-Cola? Infatti, però fa bene, vedi, chi si accontenta gode.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Ritorniamo in redazione, buon lunedì a Francesca Proietti.
14: Buongiorno da Francesca Proietti. Ha aggredito un poliziotto con una testata così forte da fargli perdere addirittura i sensi. La violenza si è registrata venerdì pomeriggio su un tratto di via di Valle Schioia ad Anzio. L'equipaggio della polizia era intervenuto dopo aver visto due pakistani che litigavano. Gli stranieri si stavano affrontando in strada, ma una volta intervenuti uno dei due si è scagliato contro un agente. Per l'aggressore niente carcere, solo il divieto di dimora a Roma. Sull'episodio è sceso in campo il sindacato di polizia SIULP, che sottolinea l'amarezza per una condanna all'aggressore del poliziotto così poco incisiva. Docce gelate, passi saltati, ore di silenzio assoluto e un regime di dieta ferreo imposto a tutta la famiglia senza possibilità di eccezioni. Il pubblico ministero ha chiesto 5 anni di reclusione per un padre ritenuto responsabile di aver vessato per anni la moglie e soprattutto i 3 figli, instaurando in casa un regime militaresco e di terrore. La sentenza arriverà a ottobre. Sinner, re di Wimbledon, dopo il successo dello scorso anno il numero uno del mondo conquista anche l'edizione 2026. Il campione azzurro supera in 4 set il tedesco Zverev e conquista il 5º slam della sua carriera. Sono orgoglioso del mio team che continua a spingermi nella giusta direzione, ha detto il campione azzurro. Infine il cinema. De Niro torna a Roma questa sera all'Arena Trastevererina di San Cosimato, presenterà la versione restaurata di 900, capolavoro di Bertolucci del 1976. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, buongiorno, le 8:02. Su di

0: Buon lunedì a tutti. Splende il sole sulla città più bella del mondo. Geppellino, De Niro sono con voi fino alle 10, pronti a darvi la carica giusta per iniziare una nuova settimana insieme.
1: Oh, 3 è o non è il numero perfetto?
0: A voi.

0: la terza ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora in cui torniamo ad essere tre e che ci verrà a trovare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Un bel salto negli anni Ottanta per un piccolo momento nostalgia e soprattutto il secondo momento gioco di quest'oggi. Ricorda il numero, Rino?
1: L'arena, c'è l'arena, il numero è questo: 393 0119 119. Questo numero vi servirà anche per mandare i vostri messaggi. Facciamo un piccolo passo indietro perché durante la biga abbiamo chiesto alle nostre due gladiatrici 10 regali che una donna vorrebbe ricevere. Senti.
2: Ciao, sono Paoletta. Sì, ciao. Paoletta, la biondona. Dunque, un regalo, sì, un bel brillocone. Un bel brillocco.
1: Paoletta, ciao. Abbiamo dei dubbi, però ce li teniamo per noi.
0: Parla strana, Paoletta.
1: Molto strano.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Un tizio è a cena in un ristorante con la sua ultima conquista. Mo dopo un po' che stanno lì, lei se lo guarda e gli fa: come sei galante, è la sesta volta che mi baci la mano. Lui fa: e sarà manco l'ultima finché il cameriere ci porta i tovaglioli.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: noi vi diciamo buon lunedì, ecco. Le 8:10, eccellenze italiane. Yannick Sinner ha vinto per il secondo anno di fila Wimbledon, ma tra le eccellenze del Made in Italy c'è anche il nostro sceneggiato. Quindi tutti a bordo che c'è una nuova puntata.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. È lunedì su Plutone.
0: Anche lì, quindi.
2: Fa pure caldo, pensa, su Plutone che di solito fa freddo. La gloriosa nave della flotta spaziale italiana SS Dugarna navigava placidamente nello spazio profondo. Placidamente, almeno fino a quando il generale Geppo entrò sul ponte di comando con un cappuccino in mano.
0: Fa colazione, quindi?
2: Sì. Rapporto! Il secondo ufficiale Rino si alzò in piedi.
0: Generale, abbiamo intercettato un misterioso segnale proveniente dalla nebulosa del Tortellino.
2: Ona, che dice?
0: Non lo sappiamo, continua a ripetere una sola frase.
2: E Rino premette un pulsante e dagli altoparlanti uscì una voce metallica. Salve, sono Claudio di Spacetel. Che c'ha 2 minuti per parlare della fibra ottica galattica? Geppo guardò nel vuoto. Attacca.
0: Non posso.
2: Attacca.
0: Non posso. Perché? Hanno già preso il nostro indirizzo cosmico.
2: Nel frattempo nella sala motori Emiliano Bonini stava lucidando il reattore quantico a sugo. Scusate, qualcuno c'ha dell'acqua? Emiliano lasciò cadere la chiave inglese. I motori c'hanno sete, sta settimana è lunga, eh? Proprio in quell'istante comparve sullo schermo una gigantesca mappa stellare e una voce annunciò: benvenuti nel sistema di Opinionia. E la Dugarna venne risucchiata dentro un vortice.
3: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Lega alle 8:17. Runaway Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Geppernino De Niro con voi fino alle 10. Lo sapete, non siete soli, perché al 393 019 119 potete scriverci tutto.

0: tutto,
1: qualsiasi cosa,
0: qualcuno non riesce a capire come si intitola il nostro sceneggiato.
1: Come fai a riuscire a capire? Semplicissimo.
0: Qualcuno dice non riesco, no. Sto articcio, sto arpincio.
1: Ma sta scherzando?
0: No, è star come star come
1: e
0: stelle
1: piccio
0: in inglese.
1: Come piapiccio, che è la via dove siamo noi, no?
0: Ecco spiegato. Star Wars è una cosa, noi abbiamo star piccio.
1: Star Wars è arrivato dopo, cioè l'esclusiva ce l'abbiamo noi. Ecco.
0: Aperta e chiusa parentesi. Piccolo break e poi torniamo con Antonio Giuliani, restate qui. Go! Your Energy Music.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
3: supermercati.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Lazio, qualche innocua velatura solo di passaggio e con clima caldo ed estivo. Temperature massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole con anticiclone di matrice subtropicale. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
17: Powered by
18: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.

0: love you.
1: Ed Sheeran, le 8:29, siamo tornati su Dimensione Suono Roma, c'è Antonio Giuliani.
2: Forza!
3: Giuliani Doc.
0: Estate.
1: Antonio!
4: Buongiorno e benvenuti al riassunto sportivo della settimana passata.
1: Dal titolo
4: novantesimo svenuto. Vai la sigla.
1: Eccola qua, Antonio.
4: Allora, partiamo subito con le notizie che dovrebbero essere lodate, ma che invece in questo paese queste notizie, miei cari TG sportivi, non le date, anzi, neanche lodate. E ci stava. Lodate come un evento importante. Vai. Così le do io. Le nazionali femminili italiane di pallavolo Under 18 e Under 22 hanno vinto rispettivamente i campionati d'Europa. Le azzurrine Under 18 battendo in finale la Turchia 3-0 e l'Under 22 hanno battuto la Serbia 3-1 in finale.
1: Brave ragazze, complimenti.
4: Finalmente stanno per giungere, diciamo, alla conclusione i campionati mondiali di 22 giocatori che calciano una palla.
1: I mondiali di calcio.
4: Dove approdano alle semifinali i galletti della Francia, che nei quarti di finale danno una sveglia al Marocco, e questo è normale visto che i galli danno la sveglia, no? Dai, va. La Spagna passa battendo il Belgio con una buona dose di fortuna, e sono stato anche molto educato a dirlo.
1: Ha segnato Merino là, com'è che si chiama?
4: Lano Merinos, infatti è l'unico che sudava in campo, c'aveva la maglietta Lano, visto che sono stati fortunati. Il portiere belga Courtois, uno dei portieri più forti al mondo,
1: gioca nel Real Madrid lui, o no?
4: Real Madrid, sì, è stato...
1: No, perché è forte,
4: no, cioè,
1: quindi...
4: Courtois,
5: lascia
4: fare, Courtois fa pure rima. È stato costretto per un infortunio ad uscire sul risultato di 1-1. Così è subentrato il secondo portiere, che si è capito subito perché era il secondo,
1: perché era una pippa, che
4: abbastanza, con la P maiuscola. A 2 minuti dalla fine dei tempi regolamentari la Spagna segna il 2-1 dopo una sua respinta oscena su di un tiro da fuori che io avrei parato che sopracciglia. Comunque, mentre lui non è riuscito a bloccare questo pallone facendoselo sfuggire, come se gli avessero tirato un pezzo di pane bagnato, e da qui il famoso pan di Spagna.
1: Giusto.
4: Negli ultimi due quarti di finale la Norvegia viene battuta per 2-1 dall'Inghilterra, incredibilmente nello stesso modo del Belgio, perché anche qui, anzi, qui nei minuti addirittura del recupero del 90 al 93esimo, dopo un tiraccio di un giocatore inglese, il portiere norvegese non trattiene un facile pallone facendolo sgusciare dalle mani come se fosse un salmone vivo.
1: Ma che è? Tutti con le saponette stanno.
4: E questo è strano, però, visto che loro sono famosi nel mondo nel prendere i salmoni. Cioè, mi sembra strano. Vabbè. E nell'ultimo quarto di finale l'Argentina soffre fino ai supplementari, poi per vincere 3-1 con la modesta Svizzera. Mettendoci una croce, e poi è normale, quella è quella che sta sulla bandiera svizzera. Va. Ma la notizia clou è che Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva Wimbledon.
1: Sì,
4: ma i miei

0: complimenti non vanno a Yannick, ma no, agli organizzatori del torneo, perché gli invitati alla fine erano niente papà di meno che Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Ben Stiller, Jennifer Lopez, tanto di cappello.
1: Tanti dei nomi.
0: No, organizzatore, tanto di cappello. A quanto era tanto quello di Lopez in tribuna, avete visto?
1: No,
0: una cosa
1: era enorme.
0: Avete visto Rino?
1: Sì.
0: Si è presentata con un cappello che sembrava un ombrellone, era di un diametro di 3x4, ma io dico, pensate,
1: ha preso 4 posti solo per il cappello.
0: No, pensate che oltre 24 persone non hanno visto la finale. Erano tutti che stavano intorno, perché, ma io dico, ma devo presentare con cappello del genere? Nel terzo set addirittura l'hanno inquadrata sotto al cappello, ci sarà un di 9 persone, perché dicevo, io ho pagato, fammi vedere. E addirittura erano apparsi dopo un paio di minuti dei bagnini proprio bagnini sotto a lei. Sì, per finisce la partita lo chiudiamo. È lì che sono svenuto.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: A proposito di calcio, a proposito di mondiali, ritorniamo nel 1982, l'anno dell'urlo mondial di Marco Tardelli.
2: È vero, te lo ricordi, quando correva a rallentatore, ma era anche l'anno dei primi punk, i Clash con la loro Should I Stay o Should I Go?
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Dimmelo tu.
1: Vadi lei, come diceva un nostro carissimo amico.
0: Che fa, mi dà del lei? No, è congiuntivo. The Clash, ricordo sbloccato. Should I stay or should I go? 1982. Siamo pronti, gladiatori, a giocare di nuovo con voi in questo lunedì mattina insieme.
1: Secondo momento gioco di questa giornata di lunedì. Stavolta c'è l'arena, quindi è una sfida a due, uno contro uno. Solo il più bravo si porta a casa la t-shirt dell'estate, la t-shirt che recita il nostro motto: ridi è gratis. Prenotati adesso al 393 0119 119.
0: Invia la parola chiave arena, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale. La regola d'ingaggio è unica per tutti: 393 0119 119. Questo è il momento di inviare la parola chiave
1: arena.
0: Restate
1: forza
0: qui, piccolo break e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina. Forza.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
10: supermercati. Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
11: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e

0: collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
1: Banana!
2: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
5: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top! Sì, è Top Supermercati!
2: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Pronti a presentarvi due concorrenti di questa mattina? Da un lato c'è Fabio, dall'altro Andrea.
2: Ciao ragazzi, per cortesia passate la radio, grazie.
1: Spegnete la radio, spegnete la radio, grazie.
2: Ok, perfetto. Devi abbassare la radio però, Fabio, la devi proprio spegnere.
3: Ah, ok.
2: Giochiamo solo col telefono.
3: Perché sono il mio uso.
1: Ecco.
2: Ok, perfetto.
1: Posto,
2: allora,
1: okay.
2: Conosciamoci, partiamo proprio da te, Fabio. Di che zona sei e che fai di bello?
3: Io sono di Ladispoli e faccio l'autotrasportatore.
2: Benissimo, Ladispoli, autotrasportatore. Passiamo al secondo.
1: Il secondo è Andrea. Ciao, Andrea, presentati, da dove chiami e cosa
4: vai,
1: fai?
4: Mi chiamo Andrea, chiamo da Villa Bonelli, sono un vostro super affezionatissimo e stamattina sto con i due miei mini gladiatori.
1: Ciao, come ragazzi. Si chiamano?
4: Nicolò Edoardo.
1: Ciao,
4: Edoardo.
1: Un abbraccio fortissimo ad entrambi da parte nostra, eccoci. Allora, vi spieghiamo le regole del gioco: tre domande di cultura generale, una dedicata alla città di Roma. Il più bravo porta a casa il premio, la maglia dei gladiatori, quella con su scritto ridi e gratis.
2: Allora Fabio, tu sei stato contattato per primo, giochi con me, sei pronto?
3: Sì.
2: Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Da dove partono i razzi della NASA negli Stati Uniti? La località famosissima.
3: California.
2: La più famosa canzone degli Europe. Più famosa di tutti.
3: Final Countdown.
2: Il colore che contraddistingue la metro A di Roma.
3: Rosso.
2: Da dove partono i razzi della...
1: risposto.

0: nostro Andrea.
1: Ci sei, vai. Andrea? Andiamo, forza.
2: Pronti.
3: Vai. 3, 2, 1, 0.
1: La regione in cui è nata Grazia Deledda.
2: Sardegna.
1: La rivoluzione russa è anche conosciuta come la rivoluzione di...
2: Patto.
1: E poi mi devi dire, a Natale la coratella come si prepara? Con i...
2: Con i carciofi.
1: Ok, perfetto.

0: Quindi ti resta questa domanda, ascoltami bene, 10 secondi. La rivoluzione russa è anche conosciuta come la rivoluzione di
1: ottobre.
0: Attenzione!
2: Incredibile! Sulla
0: 3 su 3! Andrea la porta a casa! Bravissimo!
2: Bravo Andrea, bravo
1: grazie, complimenti!
2: Oggi la vittoria è tua, caro Fabio, purtroppo Cape Canaveral ti ha tradito.
1: La tifoseria qua vicino che mi ha portato fortuna.
0: Hai il supporto.
2: Cape Canaveral ti ha tradito, altrimenti sareste andati allo spareggione per provare a vincere tutte e due la maglietta. Oggi la maglietta se la giudica il nostro amico. E noi ti salutiamo e ti ringraziamo soprattutto di aver giocato. E come facciamo sempre con tutti, caro Fabio, daremo anche a te una seconda possibilità.
0: Alla prossima, ciao.
1: Ciao, Fabio. Buona giornata, ciao.
0: E noi restiamo da soli con Andrea, che nel frattempo, vedi, sta facendo festa con i mini gladiatori. Sì. Andrea, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
1: Beh, tutti quelli che mi conoscono, i miei ragazzi che stanno qua, i miei genitori che stanno al mare, tutti i miei amici e colleghi di lavoro.
0: Ma che belli! Ciao a tutti!
1: Alla prossima! Testate con la maglietta, spacco!
3: Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: The Way You Are. Chiudiamo la terza ora insieme, tra poco un altro salto in redazione per tutte le ultime. Restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
5: Info Roma, le notizie di Roma.

0: costo di un normale biglietto urbano. Fino al 21 luglio la Fondazione Cinema per Roma organizza la quarta edizione dell'Arena di Corviale. In programma 14 serate a ingresso gratuito che si svolgeranno a partire dalle 21.30. Info su comune.roma.it.
1: Siamo pronti a ritornare in redazione, Francesca Proietti per tutte le ultime.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. 4 persone sono state portate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo a seguito dell'incendio divampato al piano terra di una palazzina in via Chiusdano, angolo via delle Vigne, nel quartiere portuense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e i sanitari del 118. Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, assieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, danneggiando un'autovettura di servizio. Gli agenti erano intervenuti perché durante la festa di compleanno del giovane egiziano erano state accese 4 batterie di materiale pirotecnico e ne era nata anche una colluttazione. Terrore in un pub a Casalotti. Gli agenti sono intervenuti per bloccare e portare in commissariato la scorsa notte un polacco che, armato di mannaia, stava seminando il panico in un pub. L'uomo ha distrutto gli arredi minacciando chiunque con l'arma e poi è fuggito per nascondersi nel suo appartamento. Grazie all'aiuto dei vigili del fuoco arrivati per sfondare la porta, gli agenti sono riusciti a entrare e a prelevare l'uomo. Torna infine domani Roberto Bolle in Friends, il galà internazionale del balletto nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
4: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 9. Su Dimensione.

0: lunedì 13 luglio 2026. Eccoci pronti ad iniziare una nuova ora insieme. Ci presentiamo Geppellino De Niro per darvi la carica fino alle 10.
1: Salve,
0: e non siamo soli.
1: Io sono Geppo, accanto a me Gerrino.
0: Sì, sì,
1: non
0: io.
1: Siamo mai soli, perché al 393 0119 119 siamo inondati dai vostri fantastici messaggi. La quarta ora della sveglia dei gladiatori si apre con un collegamento con Eleonora, che già è in viaggio per quel di Ostia, perché più tardi torna Chiacchiere da Bar Summer Edition. In quest'ora anche un fantastico salto negli anni 80 e il secondo intervento del nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
0: Ieri sono andato al mare, ok? E si intuisce anche dal fatto che mi prude un po' ovunque.
1: Però mi hai detto che non ti sei messo la crema protettiva.
0: No,
1: questa è una cosa un po' stupida, secondo me.
0: Non mi sono esposto al sole, ok? Cioè, sono stato tutto il tempo sotto l'ombrellone.
1: Molto chiaro di carnagione. Il sole si prende anche sotto all'ombrellone.
0: È vero, e me ne sono accorto. Infatti, mi sa che mi sono beccato un bel eritema solare. Comunque, ieri, mentre ero sotto l'ombrellone, mi sono chiesto: ma chissà i nostri ascoltatori cosa portano in spiaggia quando devono mangiare? Questa è una bella domanda, perché ognuno.
1: Questa è una cosa vecchia come il mondo, eh?
0: Ognuno ha il suo panino preferito. Quindi, questa mattina al 393 0119 119, l'argomento delle chiacchiere da bar riguarda proprio il cibo da spiaggia, schiscetta da portare al mare, ok? Ognuno ha la sua.
1: Il romano ti insegna su sta cosa, ma pure il napoletano, sai, no? Noi veniamo da famiglie che una volta si portavano veramente cosce di pollo e vassoi pieni di spaghetti,
0: la frittata,
1: la parmigiana, la frittata. Oggi tante persone preferiscono fare uno spuntino sul posto, però ci sono ancora quelli che rispettano le tradizioni e si presentano con la ghiacciaia piena di leccornia, dai.
0: Io ieri ho mangiato un panino con provola affumicata e prosciutto crudo di tolfa, ok?
1: La provola un po' pesante in spiaggia, eh?
0: Però si abbinava
1: io
0: bene al prosciutto.
1: Io preferisco cose più leggere.
0: Tipo.
1: Tortellini in brodo, faccio. Lenticchie calde, o polenta che spuntature, così puoi fare il bagno una mezz'oretta dopo.
0: Ma pure una bella pasta e fagioli con le codiche.
1: Poi sotto al sole,
0: dritto,
1: 40-50 minuti, e poi ti alzi di corsa nell'acqua di
0: sotto al sole a fare tipo meditazione.
1: Poi io calvo così senza.

0: senza protezione come mi insegni tu, sicuramente sto bene.
1: Allora, cosa mangiate quando andate al mare? 393 0 119 119, il vostro panino preferito da sgranocchiare sotto l'ombrellone.
2: La barzelletta di Geppo.
0: La mamma del piccolo Geppino lascia il bimbo a casa con la zia, no? Con la sorella di lei, no? E mo il ragazzino c'ha fame, a un certo punto Geppino si guarda la zia e fa: zia, ma sei sicura che sai cucinare te? La zia si guarda e fa: ma certo Geppino, vuoi che te frigo un altro Kinder Bueno?
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Madonna e Sabrina Carpenter alle 9:11. Chissà loro due cosa portano in spiaggia quando devono mangiare.
1: No, a loro gli portano la spiaggia a casa.
0: Vi abbiamo chiesto al 393 0119 119 di raccontarci il vostro panino preferito quando andate al mare.
2: Il panino frittata e cicoria. Vuoi mette?
1: Buono.
2: Maurizio da Dragoncello.
0: Mauri, questo è un abbinamento che ti copio, eh. Prossima settimana vado al mare. Frittata e cicoria e basta.
3: Buongiorno Geppetto, Massimiliano da Ciglia, l'NCC. Ciao. Al mare io ci abito, ancora ci devo andare una volta. E comunque, due panini.
0: Due panini
3: preferiti, guarda, una cosa spettacolare. Il panino col pollo con i peperoni e l'altra frittata con il zucchino e i cipolle. Questa leggera e passa il bagnetto subito dopo, freschi freschi.
0: Alla faccia.
3: Buona giornata, belli, dai! Però non cosa leggera, leggera.
1: Però non parliamo solo di panini, stiamo dicendo quello che vi portate in spiaggia.
0: Sì, va bene anche un'insalata.
1: Va bene qualsiasi cosa, col portapranzo devo portare qualsiasi cosa.
0: Io sono uno di quelli che al mare, così come in montagna, ma anche in città, in colline, in pianura, ha sempre fame.
1: Diciamo
0: quindi...
1: che te mangi.
0: Ecco.
4: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti. Io dipende, in genere un panino, poi può essere con l'insalata e il prosciutto, che ne so, pomodori e tonno.
1: Sì.
4: Cose così light, anche se l'altra domenica mi sono portati i pomodori di riso. Buona giornata a tutti, Isa da Coglielbani.
0: Ciao Isa, grazie, guarda, ecco, me grazie. Lo stavi raccontando a microfoni spenti.
1: Esatto,
0: no?
1: Grazie Isa che ce l'hai ricordato. Io mi ricordo quando ero

0: non mancava mai. È comunque, un classico romano.
1: Finora avete tutti quanti dimenticato di citare la pizza rossa, che di solito
0: è
1: quella che mangi appena arrivi.
0: Sì, cioè, che è prima, è il pre.
1: Bravo, è l'aperitivo. Esatto. Okay. Comunque, metti le cose sotto l'ombrellone, ti infili il costumino e mentre sei con i piedi nella sabbia che stai cercando di capire quando e come buttarti a mare, sì, ti mangi la pizzetta rossa.
0: Però posso dirla una cosa, un po' di nostalgia.
1: Sì.
0: Quando c'erano nonno e nonna era un altro mondo, eh.
1: Ma che scherzo.
0: Perché quello che portavano loro, allora tu eri l'addetto a portare lo sdraio e la poltroncina, la borsa, ma nonna portava certa roba,
1: portava il grosso,
0: tavolate intere di roba da mangiare,
1: il bottino
0: che
1: importante,
0: bello, che ricordi.
1: Ele, buongiorno.
2: Ciao,
1: Ele.
2: Ragazzi, ciao, buongiorno, buon lunedì. Chiedo Venia se si sente male, sembra su una navicella spaziale, ma domani recuperiamo. Allora, questa mattina noi ci troviamo per chiacchiere dal bar San Benedition al Delfino, Piazzale Magellano 33, lo sapevo.
1: Sai, è una tassa piazzale, da pagare questa.
2: Vabbè, Piazzale Magellano 33, mi raccomando amici e amiche, se siete in zona raggiungetevi, perché come sempre il caffè, cornetti e tutti i gadget.
1: Tutti
2: va bene?
1: Al Delfino ad Ostia con Eleonora. A dopo, ciao, ciao.
2: Aspetto.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: mattino. Buon lunedì, gladiatori. Buongiorno. Si parla di cose belle. Si parla di quello che portiamo in spiaggia quando dobbiamo pranzare,
1: e
0: vedi?
1: Quando si mangia è sempre bello, eh?
0: Ci scrive una gladiatrice pugliese. Solitamente qui da noi le nonne preparano il tipico pranzo di Natale.
1: Che bello!
0: La parmigiana, la pasta al forno, riso, patate e cozze. Devi aspettare le ore per entrare in acqua, no, per la digestione.
1: No, se ti porti tutta sta roba per bagno lo fai domani.
2: Scusami. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Roberto Proxiterra, che mai ti ricordato? Guarda, ciao, quando andavamo al mare, allora la mattina andavo con mia madre, mi portava arbicocca, a pischetta, poi a pranzo arrivava nonna che ci portava la pasta col tonno freddo e le fettine panate. Che spettacolo.
1: Ecco un'altra cosa. Un'altra cosa del mare classica era la fettina panata. O sai come si mangiava la fettina panata? Con le mani, tipo con le mani, si prendeva fredda perché arrivava in viaggio che era fredda, col tovagliolino e te la mangiavi come se fosse una pastarella, così.
0: Ma
1: che bei ricordi.
0: La fettina panata, la cotoletta, insomma, io sono team fredde, ok? Anche in inverno secondo me sono più buone quando le friggi e fai passare almeno un paio d'ore.
3: Come diceva Geppo, una volta quando si andava tutti quanti, cugini, i nonni, famiglie al completo, non potevano mancare i spaghetti al tonno del giorno prima e fettine panate.
1: Esatto.
3: Un saluto da Zanzara.
0: Ciao, è Zanzara, bene, bene, la fettina panata, vedi, inizia a salire nei sondaggi.
4: Panino con prosciutto crudo, mozzarella, melanzane e cotoletta con maionese e ketchup.
0: Cioè prosciutto e cotoletta, ha fatto tipo la Valdostana. Bravo amico mio. Ne sai tanto, ne sai a pacchi. Restate con noi, piccolo break, e poi giriamo la domanda anche ad Antonio Giuliani.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un micro tasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri dettagli su carpoint.it.
5: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la...

0: La nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import a Roma dal 1957.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
4: Supermercati. Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.

0: 1, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: C'è il sole, fa caldo, ma ci sono anche i gladiatori. Geppellino De Niro.
1: Olè.
0: Fino alle 10 insieme a chi? Insieme a lui, ad Antonio Giuliani.
1: Esatto.
0: Cerchiamo di capire cosa mangia quando va in spiaggia, perché questo è l'argomento di oggi.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi, allora devo dirvi che con questi vostri argomenti che innescate, diciamo, innescate anche in me un gran tuffo nel passato e non potevo trovare un termine più appropriato, no? Parlando
1: mare,
4: di mare.
1: Certo.
4: Però nel ricordare quei momenti così spensierati e meravigliosamente belli, si crea a me anche un, come posso dire, un sentimento di tristezza pensando a quando ero piccolo e andavo al mare con la mia famiglia. Questo sicuramente sarà dovuto anche dall'età, insomma, quando uno invecchia si sa, no, che si intristisce un po' di più.
1: Nostalgia, dai.
4: Nostalgia, sì, è vero, pensando al passato. Così, visto che prima ho detto voi che innescate questi argomenti, vi dico anche se continuate con questo argomento, il solo innesco che conoscerete è quello di un mio ordigno posto sotto i vostri sgabelli, perché deve far finita, capito? Perché c'è una lacrimuccia ogni volta con questi argomenti. Però visto che ormai con il pensiero sono andato a quei giorni, il mio panino preferito era semplice, pomodoro e mozzarella.
1: Sì. La caprese,
0: infatti.
4: Però tanti stanno pensando, vabbè, ha detto del classico panino, adesso lo è. Perché invece quello che mi faceva mia madre, sì che era pomodoro e mozzarella, ma siccome prima non si gettava niente, quando prendeva un pomodoro, anche se non c'entrava più, ce lo doveva mettere tutto dentro al panino. Tutto, ce lo doveva mettere. È uguale va mozzarella. Solo che t'aveva preso non un bocconcino, no? Che lo diceva la parola stessa, no? Si mangia, è facile da mangiare in un bocconcino. È il fior di latte, intero. Così era alto 50 centimetri il panino, che non si poteva mangiare, che per schiacciarlo dovevi praticamente chiuderlo dentro a sdraio per schiacciarlo, che alcune volte addirittura si incastrava dentro a sdraio, così il panino ne usciva più, a sdraio non si apriva più, così né mangiavi e neanche te potevi sdraiare, capito?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa sulla nostra DeLorean. Ne approfittiamo per tornare indietro nel tempo e ci fermiamo nell'anno 1981, quando Enzo Tortora in TV conduceva Portobello
2: con quel fantastico pappagallo Orchestral Monoblues in the Dark e non la gay.
3: Rhythmic History 80,
0: solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma
3: 81.

0: Ricordo sbloccato. Enola Gay, l'anno è questo, 1981. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ritorniamo nel 2026, le 9:40. Buon lunedì a tutti. Tra poco ritorna anche Leonora Scaiola per Chiacchiere la bar.
1: Summer Edition.
0: Parliamo anche lì con loro di qual è il panino preferito da spiaggia.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint, arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un micro tasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su CarPoint. Point.it.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
4: supermercati. Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequipe.it.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
12: e usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: gruppo 0100.it.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori,
15: powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.

0: piangere.
1: Facciamo un tuffo al mare, lo facciamo ad Ostia, il lungomare dei Romani, grazie alla nostra inviata Eleonora Scaiola. Ciao Ele!
2: Ciao ragazzi!
3: Ciao! Buongiorno!
1: Buongiorno, che succede?
2: Ragazzi, siamo al Delfino, Piazzale Magellano 33, con un gruppo d'amici stupendo! Un altro applauso,
3: presentaci,
2: vai!
3: Presentaci,
2: dai! Allora, tesoro, nome!
3: Nello,
2: sempre con noi. Nello, cosa mangiavi tu quando eri piccolo in spiaggia? Cosa ti portavano?
3: Ma sempre la pasta, si faceva sempre col tonno, sta roba qui al sugo, si faceva questa qui la pasta.
2: Però tu mi hai detto che tu eri di Balduina, quindi tu il mare non l'hai mai visto da piccolo, ti ci hanno portato dopo.
3: In discesa, tutto in discesa, no, sono no. No, c'era niente.
2: Vabbè, però
3: tutto terreno, non c'era.
2: Era tutto terreno, era tutta campagna. Senti, vabbè, quindi.
3: Ma va a pregare!
2: No!
3: La verità è da piccoli per scherzare una barba ai cicori,
2: esatto, andiamo avanti. Buongiorno nome.
4: Buongiorno, sono Renato.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: Renato Meraviglia, cosa mangiavi tu da piccolo in spiaggia?
4: In spiaggia? In spiaggia mai mangiato.
2: Ma come?
4: No.
2: Perché?
4: Perché non lo portavo.
2: Ma perché non te lo portavo?
4: Perché non c'era.
2: Ma perché abitavi di fronte tu, quindi
4: sì,
2: tornavi a casa?
4: Sì, abitavo vicino.
2: Ah, vabbè, che ti cucinavano?
4: Che cucinavano? Cucinavano la pasta col tonno, i supplì, le cose così.
2: Allegria, va bene. Prossimo, dai, l'ultima, la nostra amica. Pronto nome?
5: Antonella.
2: Tu cosa cucinavi? Cosa mangiavi da piccola in spiaggia?
5: Ah, mia madre portava sempre la pasta, i cannelloni, la pasta al forno. Il pollo che patate, è come se fosse domenica.
2: Hai visto? Senti, ma quindi questa diceria, lo diciamo, è tutta italiana, che non si può fare il bagno prima delle 2 ore.
1: Ma che
5: fino a un certo punto, perché quelli che so fanno prima poi morono. Più si sentono male. Conviene essere prudenti.
2: Va bene, ragazzi, abbiamo un ultimo amico in diretta con noi. Se abbiamo tempo, lo colleghiamo. Buongiorno. Nome.
1: Ciao
2: Roby, tu che te mangiavi?
6: La lasagna.
2: Bene.
6: I cannelloni.
2: Ma hai fatto vedere pure il piatto dei gnocchi, gnocchi.
6: Gnocchi.
2: Meraviglioso, ragazzi. Quindi effettivamente un pranzo natalizio, però il 15 d'agosto.
6: E il bagno bastava farlo subito, dopo mangiato.
1: Immediato. Va bene.
2: Mangiavi dentro l'acqua.
6: Anche.
2: Il cocomero ovviamente era a bagno.
5: Se metteva a bagno poi arriva del mare.
2: Certo, giusto, ragazzi. Questa vecchia. Va bene, ragazzi, per queste ed altre chicche, tornate da noi, vi aspettiamo qui al Delfino. Piazzale Magellano 33, ovviamente Ostia, chiacchiere da bar, Summer Edition. Torna domani, ciao ragazzi.
1: Salutaci gli amici del Delfino, alla prossima.
7: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
8: E sta

0: Rihanna, White Girl Wasted. Guarda che dobbiamo imparare la coreografia di questo ballo, eh.
1: No, ma questa è giovane, io ho un'età, non è che posso fare sto balletto.
0: È già virale su TikTok. No, ma anche le mamme si lanciano a ballare, Anna, perché poi le figlie in casa tutto il giorno, ascoltano TikTok, questa canzone, quindi anche loro alla fine hanno imparato la coreografia. Geppe e Rino De Niro sono arrivati alla fine di questa prima parte della mattinata insieme.
1: E oggi c'è una sorpresa, perché a darci il cambio non c'è il nostro Gianmarco Gallari, ma c'è Daniele Greco.
0: Ciao, buongiorno. Daniele,
2: bentornato. Ciao, Rino, ciao. Come sei abbronzato, guardalo,
0: perché ieri sono stato al mare, l'ho detto anche prima, l'ho confessato, infatti l'argomento di oggi era proprio questo, legato a cosa mangiamo quando andiamo in spiaggia.
1: Il nostro Daniele è entrato, ci ha fatto un bel saluto, giustamente noi lo accogliamo a braccia
0: certo,
1: aperte
0: la prossima
1: e
0: volta.
1: E sarà così anche domani, vero?
2: Anche domani per tutta la settimana, ti saluterò proprio con
0: io segno il nome di entrambi all'ufficio del personale, anzi vado subito. Vi diamo appuntamento a mezzanotte per la notte dei gladiatori.
1: E domani alle 6 in punto torniamo con la sveglia, con la fantastica puntata del martedì.
0: Geppe e Rino De Niro vi augurano uno splendido inizio settimana, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao!
3: Noi ci sentimo domani, ciao!
4: Bella questa, che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Una buona giornata anche alla redazione, andiamo lì per tutte le news.
9: Buongiorno da Francesca Proietti, è durata meno di 24 ore la nuova

Occupazione del centro sociale anarchico Bencivenga a Montesacro. All'alba di oggi la polizia è intervenuta nello stabile sgomberando i militanti rientrati nella struttura appena poche ore prima. Le operazioni sono ancora in corso. 33 persone

0: pomeriggio ci saranno accelerazioni importanti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 12 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. E allora grazie ad Andrea Soprani, alla redazione. Buona giornata, amici. Siamo lì nel momento dove il sole è più alto che mai. È mezzogiorno, il caldo è protagonista. Noi proviamo a resistere, Resistiamo, dai. Un'altra oretta insieme da passare con le hit più ritmate, da cui si riparte, quelle degli anni 90, tipo questa. Be My Lover.

ascoltare il loro canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, nel lunedì di Dimensione Sola Roma, il ritmo della capitale con Dani Greco. Ciao amici a tutti, anche a Sabrina, che saluto, che è a casa, molto indaffarata, sta preparando per 12 persone. E vabbè, dice specialità di pesce per gli amici che mi verranno a trovare nella mia nuova casa qui a Nettuno, quindi insomma la vedo molto felice di cucinare per loro. È un bel momento di condivisione, magari parleranno, non si vedono tanto, quindi bello, bello, bello. Buona preparazione Sabri, magari se c'è posto per un'altra persona, io insomma sono finisco all'una e poi insomma arrivo, aspettami. No, ho visto i piatti che mi ha mandato, insomma secondo me si mangia bene a casa sua. Vabbè, mezzogiorno e un quarto di questo primo giorno della settimana, a detta degli esperti la più calda dell'estate. Aiuto, aiutatemi, dai, ci siamo noi. Come procede la vostra mattinata? Se vi va raccontatecelo, 3930 119 119, il nostro numero, noi siamo qua.

0: In Sofia the Giants, Hypnotize.
1: Ciao Mirko, c'è la nostra giornata, stiamo finendo di pulire io e il mio collega che tra poco finalmente a luna si stacca.
0: Dai, manca poco,
1: e
0: dai.
1: Si va a casa dopo aver servito non so quante colazioni dalle 5 di questa mattina. Direi che è ora che anche noi ci andiamo a ritirare,
0: ragazzi, è ora.
1: A mettere un po' al fresco. Ciao a tutti, buona giornata e
0: buon caldo.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma.

0: Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Auto Import a Roma dal 1950. 57.

Schulz e James Blunt qua su Dimensione Suono Roma. E abbiamo tutti quella persona che è perennemente in ritardo, dai. Che sia un amico, un'amica, riconosciamo quelli che dicono: arrivo fra 5 minuti, scusa il traffico, il parcheggio, quante scuse accampate, troppe, ho scoperto. No, viene da chiedersi se queste persone lo facciano apposta perché ci odiano, oppure se siano proprio così per natura, a non arrivare mai puntuali ad un appuntamento. Io c'ho un amico che fa così, Gabri, se sei all'ascolto, Gabri, sappilo, parlo di te, sempre in ritardo, sempre in ritardo, ma sono sicuro anche che tu lo conosci, ma non Gabri, c'è un amico che fa ritardo sempre. Secondo alcuni psicologi non è sempre solo una questione di maleducazione o disorganizzazione, è che loro, i ritardatari compulsivi, percepiscono il tempo in modo diverso rispetto a noi che arriviamo puntuali, lo tendono a sottostimare e a sottovalutarlo, e non mettendo in conto gli imprevisti che capitano, no? Soprattutto se abiti a Roma, lo dovresti sapere, e se prendi il raccordo all'ora di punta alle 5 del pomeriggio non arriverai mai puntuale. Dai, un po' di anticipo.

0: Dimensione, suono, Roma,
1: Rhythmic History 2002.

0: Ciao Carolina. Ciao caro. Io personalmente parto sempre un'ora prima per non arrivare mai in ritardo. Brava. Per non avere problemi col parcheggio.
1: Brava.
0: Penso c'è mio figlio e mio fratello che quando gli dicono ci vediamo alle 8, senza le 9 non ci vedono.
1: C'è poco da fare. Siamo romani. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, Vai su carpoint.it per saperne di più.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona

0: andiamo così un po' di chill che ci sta bene a quest'ora. Il DJ Goya insieme a Jason Derulo, questa è una delle mie preferite in assoluto del momento, si chiama Mi Chicco.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Massimo Jason Derulo.
1: Bene, sì, perché...
0: Buongiorno Xeria,
1: buongiorno,
0: ciao, è fisicatissimo, lo so, lo so che tu sei fan di Jason Derulo.
1: Guarda qua,
0: c'è la tartaruga che parla praticamente.
1: Insomma, rivederlo perché cercavamo delle immagini un po' più attuali e la prima foto che appare di Jason Derulo è una
0: lui praticamente così,
1: con la giacca aperta e il nulla sotto, così. Soltanto
0: becca d'està tartaruga,
1: sta addominale come l'ha fatto mamma. Esatto.
0: Vabbè, Xenia, buon lunedì. Che ci porti da fuori? Cosa ci porti? Un po' di freschezza, spero proprio di sì.
1: Ma
0: dai,
1: un po' di freschezza no, perché fuori ci sono un bel po' di
0: tu sei fresca
1: grandi,
0: però, quella sì, vabbè,
1: fresca,
0: però se fuori quanto ne fanno adesso? 45?
1: Sì, percepiti, poi il resto è tutto da vedere.
0: Bene.
1: Comunque, pausa pranzo insieme a me, come sempre a quest'ora, è il lunedì della ripartenza.
0: Si riparte. Dai, però sono carichi lì fuori, amici.
1: Facciamo
0: anche se fa caldo.
1: Conteggio per quanto manca le ferie.
0: Esatto, perché molti partiranno.
1: Sì.
0: Anche se sei un po' svuotata a Roma in questi.
1: Sì, infatti a traffico siamo messi abbastanza bene. Restate tutti fuori che io vado benissimo così.
0: Partite.
1: io guido che è un amore.

0: grazie fortissimo per la con Capri Ponte, bellissimo, bellissimo. Ha detto proprio così Giova, bellissimo.
1: Bellissima. Sono due grandi artisti, due generi totalmente diversi che si sono ritrovati in DNA.
0: Mi piace questa DNA bella estiva solare.
1: Freschissima.
0: Va bene, siamo arrivati al termine per quanto mi riguarda, le mie tre orette, sono Dani Greco, adesso c'è Xenia, quindi continua questo bel lunedì. Torno stasera perché stiamo sa chi anche stasera.
1: Certo, stiamo sa chi sempre.
0: C'è special
1: sempre.
0: Party, besitos, ciao.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Ben trovati da Andrea Soprani. Nuovo sgombero all'alba per il centro sociale Bencivenga al Nomentano, che era stato nuovamente occupato nella notte di sabato scorso da attivisti anarchici. La polizia si è presentata poco prima delle 6 identificando oltre 60 persone che sono state accompagnate in ufficio per accertamenti. Non si esclude che vengano denunciate. Il 16 giugno scorso lo stesso edificio era stato sgomberato sempre dalla polizia in seguito all'arresto di 7 anarchici accusati di aver sabotato le linee ferroviarie dell'alta velocità a Roma all'inizio dell'anno. È stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina l'uomo che ha creato scompiglio nel secondo municipio, scatenando una vera e propria sequenza di aggressioni nel giro di pochi minuti. Si tratta di un romano di 30 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo prima ha tentato il furto al supermercato, poi ha aggredito una donna per rubarle lo scooter e infine ha rapinato un corriere sul furgone. 7 bagagli pari a 216 kg carichi di CAT, una anfetamina naturale classificata come sostanza stupefacente. Il sequestro a Fiumicino. La droga era nascosta nelle valigie di un passeggero arrivato in aeroporto con un volo proveniente da Tel Aviv in Israele. L'uomo è stato denunciato. 2 serate per celebrare la conclusione dell'anno accademico e il percorso di formazione di una delle più prestigiose scuole di danza italiane. Il 15 e 16 luglio alle 19 il Teatro Costanzi ospita il tradizionale spettacolo di fine anno della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Eleonora Bagnato. Protagonisti gli allievi della scuola impegnati in un programma che attraversa linguaggi ed estetiche differenti dal repertorio neoclassico alla danza contemporanea. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono 13

chi resta in città. Oggi vorrei cominciare proprio da una domanda, non lo faccio quasi mai, ma vorrei sapere se avete mai trovato un oggetto, qualcosa di valore che è stato perduto, che sia un portafogli, che sia una catenina, un anello, un paio di occhiali, qualunque cosa. Vi è mai capito di perdere? Credo che tutti noi abbiamo perso cose, oggetti per la strada. Ma vi è mai capitato invece di trovare un oggetto altrui e poi

0: come è andata a finire? Lo avete tenuto? Lo avete consegnato? Insomma, tutte le cose, no? Che riguardano un ritrovamento. 393 0 119 119, se hai mai trovato qualcosa e che cosa, e poi ti racconto una storia di un ritrovamento andato a buon fine.
1: Il ritmo della capitale.

detto e che cosa ne hai fatto? L'hai restituito? L'hai tenuto con te? Stanno arrivando i vostri messaggi al 393 0 119 119. Ciao Xenia, sono Alberto. 5 anni fa trovai un paio di occhiali da sole da donna praticamente nuovi. Chiesi un po' in giro se qualcuno li avesse persi, ma niente, nessuno li reclamò. Alla fine li portai a casa e li regalai alla mia ragazza. Oggi quella ragazza è mia moglie, ah, che bello. E ogni volta che li indosso

0: 19 oggetti ritrovati da voi, cosa e che cosa ne avete fatto? Vi aspetto con SMS o WhatsApp audio. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid, in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
17: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
18: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
17: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
18: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
17: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: Valentino automobili.it.
0: Nell'attesa di aprire ufficialmente l'ufficio oggetti smarriti, Ci dedichiamo ad una dose di ricarica che noi chiamiamo 4 for you, 4 per te, hit senza pausa.

0: chiudere questa For For You su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, oggetti smarriti e oggetti ritrovati. Come è andata a finire? Cosa avete trovato? Alberto prima mi diceva che ha trovato 5 anni fa un paio di occhiali da sole da donna e, non sapendo a chi restituirli, li ha regalati alla sua fidanzata all'epoca, sua moglie oggi. Pronto?
1: Ciao Xenia, Daniele.
0: Ciao.
1: Da Roma. Io quando ero piccolo ho trovato un portafoglio al mare con dentro, ancora mi ricordo, quasi 300 euro. Però ero piccolo, ero buonissimo, e quindi ho adulto a chi di dovere.
0: Ma che bravo.
1: E la signora poi mi ha ringraziato con un bel gelato.
0: Che meraviglia. No, stupendo. Ecco, applausi per te. Quindi hai avuto un gelato in cambio di un portafoglio di 300 euro. Poi quando si trovano invece soldi così sfusi, sparsi, a chi li restituisci? Li prendi e basta, è così che ha voluto la fortuna. Ha ritrovato invece un portafoglio con denaro, carte di credito e documenti un ragazzo originario del Mali di 27 anni. E invece di tenerlo, così come ha fatto il nostro ascoltatore Daniele, ha rintracciato il proprietario e gliel'ha restituito. Una storia a lieto fine. Questo giovane del Mali di 27 anni, regolarmente in Italia da oltre 10 anni, residente qui in Italia, e la storia è stata resa nota dalla Proloco di Carpino attraverso i suoi canali social. Ha detto: in un'epoca in cui le buone notizie faticano a trovare spazio, ci sono storie semplici che rimettono in sesto la nostra fiducia. Ecco, dovrebbe essere un gesto normale trovare un portafogli con dentro il denaro e soprattutto i documenti a restituirlo. Invece ci stupiamo sempre tanto che queste storie finiscono sui quotidiani. Yeah.

0: strada, il cellulare di un cellulare per strada.
1: Sì.
0: Ho presupposto subito che sia stato di un ragazzo, di un bambino, di un ragazzetto.
1: Ok.
0: Perché c'aveva l'ultima telefonata mamma.
1: Bellino.
0: Ho raccolto, chiamato questa signora, questo
1: sì,
0: numero.
1: Sì.
0: Ho detto: signora, guardi, io ho trovato il telefono di suo figlio in strada, glielo lascio al prossimo negozio di frutta e verdura che era lì di fronte.
1: Brava.
0: Oh, questa signora, Xenia, mi ha levato la pelle, non sapeva più come ringraziarmi. Mi voleva pagare, mi voleva offrire il caffè.
1: Vedi.
0: Guarda, per convincerla che non volevo niente, che è stata una cosa piacevole, perché mi sono messa anch'io
1: nei panni
0: di
1: mamma
0: di questo ragazzo, ora io non lo so, che abbia perso questo telefono. Ho dovuto chiudere la chiamata, l'ho dovuta lasciare parlare da sola.
1: Povera, però dai, vedi? I gesti gentili chiamano gesti gentili.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
4: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
5: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh, bella mollicone.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
6: time. Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100. Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 1.

0: Sinceramente, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sinceramente, a me è capitato di trovare un portafogli e mi è capitato proprio mentre ero ad un live a lavoro fuori con Dimensione Suono Roma. Era stato smarrito un portacarte di una persona di nazionalità svizzera. Ho provato a rintracciare, a fare annunci anche al microfono, però questa persona non si è palesata, non ha reclamato il suo portafogli. Così, da brava ragazza, sono andata al primo commissariato di polizia e ho restituito, fatto regolare denuncia di aver trovato appunto quel portafogli. Spero, mi auguro che abbiano trovato il proprietario. Ormai sono passati un po' di anni. Pronto?
1: Ciao regina del cuore!
0: Sono io.
1: Guarda, io la cosa che ho ritrovato pure è stato un telefono mentre consegnavo. Solo che ho chiamato, praticamente ho visto il telefono che squillava. Ho risposto, era tipo la moglie di questa persona.
0: Ha
1: praticamente fa, dov'è lei? Qua la via, ora arrivo. Poi la vedo in allontananza, praticamente arrivo, tanto fastidio, però mi poteva venire incontro. Ma signora, io sto lavorando, mi piace che le ho lasciato il telefono.
0: A volte.
1: tutta scocciata pure perché non un incontro io col telefono.
0: Sì, lo so. Vabbè. Ne conosco di storie del genere. L'importante è fare sempre bene.

0: Danza insieme su Dimensione Suono Roma ed è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: La linea va alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Nuovo sgombero per il centro sociale Ben ci venga occupato dopo appena 24 ore. Lo spazio infatti era stato rioccupato tra sabato e domenica. La risposta della Questura di Roma è scattata all'alba di questa mattina. Identificate oltre 60 persone che sono state accompagnate in ufficio per accertamenti e non si esclude che vengano denunciate. Il 16 giugno scorso lo stesso edificio era stato sgomberato sempre dalla polizia in seguito all'arresto di 7 anarchici accusati di aver sabotato le linee ferroviarie dell'alta velocità a Roma all'inizio dell'anno. Docce gelate, pasti saltati, ore di silenzio assoluto e soprattutto un regime di dieta ferreo vegano imposto a tutta la famiglia, senza possibilità di eccezioni. Il pubblico ministero ha chiesto 5 anni di reclusione per un padre ritenuto responsabile di aver vessato per anni la moglie e soprattutto i 3 figli, instaurando in casa un regime militaresco e di terrore. La sentenza arriverà a ottobre. Attimi di paura questa mattina alla Magliana. Un incendio è divampato intorno alle 7.30 in una palazzina di 3 piani situata all'incrocio tra via Chiusdino e via delle Vigne. Le fiamme hanno avuto origine al piano terra dello stabile. Sul posto i vigili del fuoco. Non si registrano feriti, ma 4 persone sono rimaste intossicate. Tennis, Lorenzo Musetti vede la luce in fondo al tunnel, assente dai campi di gioco dopo l'infortunio al retto femorale della coscia sinistra, partito agli internazionali d'Italia con conseguente forfait sia al Roland Garros che a Wimbledon. Il tennista carrarino dovrebbe tornare in campo sul cemento americano. Musetti, scivolato al numero 14 del ranking ATP, figura infatti tra gli iscritti nella entry list del torneo ATP 500 di Washington, in programma da sabato 25 luglio. Lo rendono noto gli stessi organizzatori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: meno di un minuto alle 14.

0: una certa. E le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ne arrivano adesso 4 senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 94.
3: The dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

Way You Are, su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale è luglio e luglio vuol dire saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma

0: Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Danseteria. Justine, Sam Harper, Just a Little.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
10: Aptodis, averla ti conviene!
11: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene!
11: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
12: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
15: e usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
14: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
15: gruppo 0100.it.
16: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
17: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
16: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise.

vostra memoria. Anche oggi premierò un vincitore, una vincitrice, colui o colei che si aggiudicherà l'appellativo di più bravo o più brava della classe, rispondendo in maniera corretta alla domanda e anche in modo dettagliato. La risposta chiaramente può essere o vero o falso, ma mi serve anche un dettaglio, quindi una spiegazione in più alla risposta data. Si gioca solo con messaggi audio, quindi mi raccomando, sono presi in considerazione solo gli audio inviati al 393 0119 119. La domanda è questa qui. Sulle auto moderne

0: Vero.
1: Arsena, Carlo, sì, ciao. Esiste, si trovano posizionati sui specchietti esterni, sì. Che quando sei una macchina vicino ti si accende un triangolino con lo specchietto. Comunque è vero, ciao, buona giornata.
0: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Esiste questa segnaletica, ma solo per gli automezzi pesanti.
0: Ne siamo sicuri?
2: Non sono a conoscenza, anche per le auto, almeno alla Latina.
0: Lo scopriamo, dai, pronto?
3: Ciao Pietro da Roma.
0: Ciao,
3: no,
0: Pietro.
3: Le macchine moderne non ci hanno l'angolo cedere.
0: Vabbè, stop perché si sente malissimo, ma Pietro dice che le macchine moderne non hanno il sensore per l'angolo cieco. Pronto? Aspetta,
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
4: Buon pomeriggio a tutti. La domanda è vera perché sia sulla macchina, io conduco un autotreno,
0: sì?
4: Ho il sensore dell'angolo cieco. È vero,
0: va bene. Ottimo, pronto? La risposta più corretta e completa è questa qui.
2: Bene.

0: Buongiorno.
1: Sa, beh, questo è il mio argomento, io ci lavoro con le macchine. Sì, dai. È un accessorio al momento non obbligatorio come ADAS.
0: Sì.
1: Quindi la domanda è vero.
0: Okay.
1: Fa parte dei sistemi ADAS di ausilio alla guida, ma non è ancora uno dei tanti sistemi obbligatori come l'attenzione ai pedoni, la frenata di emergenza, eccetera. Viene anche comunemente chiamato Blind Spot Assist.
0: Quindi
1: lo spot, cioè l'assistente al retrovisore esterno, tradotto diciamo dal gergo tecnico.
0: Mamma mia! Complimenti.

visibilità al conducente, perciò possono essere installati, anche se non obbligatori come ci ricordavano alcuni ascoltatori, possono essere installati questi sensori che aiutano il monitoraggio dell'angolo cieco. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenia

0: sorriso.
1: Ma che ha letto su Google, ragazzo?
2: C'è anche qualcuno che ha scritto fantastica spiegazione. No, in realtà Sasà all'inizio del messaggio dice io ci lavoro, quindi faccio questo di mestiere. Suppongo che installi dispositivi sulle auto, e se non lo sa lui, chi altro deve sapere?
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Il titolo è Mesh.
5: Perché Mesh?
4: Mesh, eh sì, perché quando uno si è tuffato nel Tartevere, lui si è tuffato con i capelli neri e uscito fuori biondo. Hai capito? È Mesh proprio. Capite perché lo chiamiamo il biondo Tevere?

0: da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio con carta Essere Deco. De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
12: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: momento della novità. I Jubel sanno bene come si costruisce una hit. Loro che hanno iniziato nel lontano 2010 su SoundCloud, per quest'estate ripropongono melodie nostalgiche, un ritmo dance pop per Ocean Hour.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

della capitale nell'estate dei record musicali, anche Max Pezzali ha festeggiato il suo personalissimo record, perché il suo tour è il più venduto

Runway tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e si sente in sottofondo arriva Blanchito Baby, lui che ha deciso per questa estate di ritornare a studiare per

0: di andare in redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Giallo a Tor Bella Monaca, una donna senza documenti e dall'età apparentemente tra i 30 e i 35 anni è stata trovata morta all'altezza del civico 52 di Via dell'Archeologia. La zona è quella del supermercato della droga di Roma. A dare l'allarme è stato il personale medico del 118 e la Polizia di Stato con il commissariato casilino che ora indagano. Nessuna pista è esclusa. Roma blitz nei controlli lungo la rete ferroviaria. Arrestato dalla polizia un uomo già noto alle forze dell'ordine come presunto spacciatore. Sequestrati 297 grammi di cocaina e 6.500 euro in contanti. Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni. Nel Lazio mercoledì bollino rosso per Frosinone e Roma. Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili. Bollino arancione per Latina, Rieti e Viterbo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Oggi è rischio arancione per Frosinone e Roma. E livello di preallerta, bollino giallo per Civitavecchia, Latina, Rieti e Viterbo. Calcio: Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Le 15 adesso. Rhythmic
2: History. Hanno fatto la storia del ritmo.
3: È la ora del caffè, come direbbe qualcuno. Lunedì 13

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, l'avevo detto, Dimensione Sono Roma sta per regalare lo zaino ufficiale della radio ad uno solo di voi lì fuori che se lo porterà a casa. In realtà è lo zaino che arriverà dall'ascoltatore vincitore. È uno zaino davvero molto bello, performante, comodo, anche elegante, che non può essere acquistato da nessuna parte perché non è in vendita, ma può essere tuo giocando con me in questo momento. Come si gioca? Io farò una domanda, tre possibili risposte, chiaramente una sola è quella giusta e toccherà inviarla sotto forma di SMS oppure WhatsApp, sia scritto che audio, al 3930 119 119. Quindi prendi lo smartphone e prova a rispondere a questa domanda. A breve sarà possibile visitare di notte quale luogo magico di Roma? Le terme di Caracalla, i fori imperiali oppure il Colosseo? 393 0119 119. Sarà possibile visitare di notte un luogo magico di Roma? Quale? Le terme di Caracalla, i fori imperiali oppure il Colosseo? Scegliene una, invia la tua risposta al 393 0119 119 per provare a vincere lo zaino. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Paolo. Ciao Paolo, benvenuto.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene.
2: Bene, sei a lavoro? Sei in giro?
3: Sono in auto, in auto sul grande raccordo anulare.
2: Bloccato oppure libero?
3: No, libero,
2: no,
3: libero.
2: Sereno, perfetto, benissimo così. Paolo, se posso, non te l'ho chiesto fuori onda, di cosa ti occupi, cosa fai nella vita?
3: Sono un tecnico e giro per Roma, insomma faccio un po' di appuntamenti per Roma.
2: Sei molto in auto?
3: Parecchio, sì.
2: Parecchio, sì, bene, sì. Bene. Allora, tra un giro in auto e l'altro, ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale di Dimensione Sono Roma rispondendo correttamente a questa domanda qui. A breve sarà possibile visitare, di sera, di notte, quindi al buio, quale luogo magico di Roma? Le Terme di Caracalla, i Fori Imperiali oppure il Colosseo?
3: Le Terme di Caracalla.
2: Le Terme di Caracalla. Applausi per Paolo, risposta corretta, ti sei aggiudicato lo zaino in questo modo. Tocca a te Paolo, vuoi salutare qualcuno?
3: Grazie mille, volevo fare un saluto a mia moglie.
2: Sì, come si chiama?
3: Che mi ascolta sempre, Fabiola.
2: Fabiola, ti abbracciamo forte, va Fabiola, no lo zaino, giusto Paolo?
3: Certo, quello è mio.
2: No, come è mio? Va Fabiola.
3: No, quello è mio. Lo desideravo tantissimo.
2: Va bene, allora lo puoi prestare magari. Va bene?
3: Ecco, sì.
2: Ecco, ok. Allora un abbraccio a Fabiola, uno a te caro Paolo.
3: Grazie.
2: Mi raccomando, sempre in nostra compagnia. Ciao.
3: A voi.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando rientrerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Marco su Dimensione Suona Roma.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi City Car, SUV, crossover, berline, ibride
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e

0: ed è personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Let the
4: vibration take you down. Non è mai troppo tardi per
5: For you.
4: Realizzare i propri sogni, e Samurai J lo sa bene. Ad aprire la For

chiudere questa Fall for You su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Combattiamo il caldo armati di aria condizionata, bevande fresche e la musica di Dimensione Suona Roma, anche perché gli esperti ci dicono che tornerà il grande caldo e soprattutto aumenteranno i bollini rossi e arancioni, quindi è allerta rischio salute per Firenze e Perugia, che sono in rosso già da oggi e fino a mercoledì. Da mercoledì si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Torino e indovinate un po' chi è che manca all'appello e non può farselo sfuggire questo caldo infernale. Siamo proprio noi.

0: Manu Chao, viajando por il mondo su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: Dal primo luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

mercoledì, e anche Roma chiaramente rientra in questa emergenza caldo, e quindi bisogna munirsi di creme solari anche quando non andiamo al mare, prima di uscire bisogna indossare, soprattutto se siamo parecchio fuori ed esposti ai raggi solari, bisogna indossare le creme solari, la crema solare. E la tendenza, il trend di questa estate 2026, soprattutto per quanto riguarda i giovani, è collezionare creme solari portate dalle varie parti del mondo. Questo perché? C'è un perché. Ma io te lo dico tra poco, però. In ogni caso iniziamo a collezionare creme solari.

il trend dell'estate 2026 da parte dei giovanissimi, ma non solo, è collezionare creme solari. Uno dei motivi che spinge molti viaggiatori a fare scorte di creme solari all'estero è che i prodotti cambiano parecchio da un mercato all'altro, sia come principio attivo sia proprio come sostanze. Faccio un esempio: è possibile trovare in una crema solare coreana un principio attivo che non troveremo mai nelle creme italiane, perché magari hanno l'estratto di una pianta che cresce soltanto in Corea, e quindi così via anche per tutti, tutto il resto dei paesi. L'obiettivo è trovare una protezione solare introvabile nel proprio paese e aggiungerla alla collezione. Quindi, se ci sono persone nella vostra cerchia di conoscenze che fanno un viaggio all'estero e di solito vi portano il classico cadeau, la calamita, il ricordo, no, di quel luogo lì, magari potete provare a chiedere una

0: il pedale. Lunghissima.
1: Scusa, ma visto che io ho i piedi lunghi, allora sono sesquipodalico.
0: Sesquipodalico, sì.
1: A scaiola, che
0: c'è
1: non
0: anche
1: vale.
0: Una scaiola fuori onda.
1: Non può parlare, se è fuori onda non si parla.
0: Non si parla. Salve Mollicone Nazionale con lei per le prossime 3 ore. Io direi che è il momento di andare. Ci sentiamo domani in pausa pranzo a partire dalle 13.
1: Allora, ciao alla fuori onda scaiola e soprattutto ciao a Xenia. Mua!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Un'ora?
5: No.
4: Un giorno?
5: No.
4: Un mese?
5: Fuochino.
4: Non mi dire, 2 mesi!
5: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: È tempo di volare in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla nostra capitale.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È giallo a Tor Bella Monaca. Una donna dall'apparente età di circa 30 anni è stata trovata senza vita a terra all'alba vicino a un palazzo al civico 52 di Via dell'Archeologia. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno notato il corpo riverso sull'asfalto. Inutili purtroppo i soccorsi. Non si esclude che la sconosciuta, che non aveva documenti, possa essere precipitata dal ponteggio che circonda l'edificio per lavori di ristrutturazione della facciata nella notte di ieri. Incidente mortale sulla strada statale Appia a Cisterna, nella frazione di Le Castelle in provincia di Latina e a 2 passi dal comune di Velletri. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Mitsubishi Pajero guidata da un 57enne in auto con una donna di 55 è finita fuori strada intorno a mezzogiorno, schiantandosi contro un albero al lato della carreggiata. L'impatto ha risultato fatale per entrambi. Alla Lewis Business School di Villa Blanca a Roma sono stati presentati i dati dello studio Impatto del Giubileo 2025 sulla gestione dei rifiuti a Roma. Un grande lavoro di Ama, come ha spiegato il sindaco Gualtieri.
10: Non solo Ama è stata in grado di gestire un evento straordinario, difficilissimo come il Giubileo, contribuendo al suo successo, ma gli investimenti che sono stati fatti per affrontare la sfida del Giubileo hanno reso Ama più efficiente e quindi poi restano anche dopo a patrimonio di tutta la città per un processo di graduale miglioramento della pulizia della città. Questo riguarda non solo la capacità

0: di raccolta e pulizia di Ama, che si è potenziata, ma anche ovviamente il percorso che stiamo facendo di autosufficienza impiantistica.
1: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
2: what time it is. Un minuto trascorso dopo le 16, buon lunedì 13 luglio.
3: Dimensione suono.
4: Te l'hanno mai detto di toccarla piano e tu gli hai risposto: raccendi la radio.
2: Il suono, le news.
4: E il sempre

0: E bentornati nel Drive Time della Capitale, è lunedì ragazzi, riniziamo, oggi siamo praticamente in centro di questo mese di luglio, quindi siamo al centro dell'estate, proprio centro che più centro non si può, tantissime le date live, vi dico ragazzi che ci vedremo in giro per Roma, ci vedremo a Rieti, ci vedremo a Nettuno, ci vedremo a Tarquinia, ci vedremo anche a Taranto, domani vado a giovedì vado a Milano, ragazzi, proprio, insomma non se ne può più, una data dietro l'altra, ma è bellissimo, devo dire che incontrarvi, vedervi fisicamente nelle piazze d'Italia è la cosa più bella del mondo, poi noi romani ci contraddistinguiamo sempre. Diciamo che le piazze romane sono calde, cioè sono calde a prescindere perché ci stanno 4527 gradi, ma poi sono calde per la gente che ci si ritrova dentro. Detto ciò, ragazzi, parleremo oggi di vacanze, di voli, di viaggi indietro nel tempo e di compagnia, perché tra tutte le notizie ne ho una che vi strapperà un pezzo di cuore e ve la voglio dare in apertura. Se ti dico compagnia, chi o cosa ti viene in mente? Può essere la compagnia di quando eravate ragazzini, può essere una persona o qualcosa o un animale che ti tiene particolarmente compagnia. Voglio sapere la parola compagnia, che cosa ti viene in mente davanti agli occhi? 393 0119 119. Mi fa sempre compagnia, finisci questa frase, e ti fa compagnia la musica di Dimensione Suono Roma, ti accompagna una festa di gala nel 1997, cioè ti accompagno con gala al 97 la sua All'Era Boy Cry.
1: Drive Time, che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.

0: sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari in chiusura delle 4 senza interruzione. Prima abbiamo ascoltato Fever Dreams di Alex Warren, In and Out di Gigi Doug e in apertura Little Boy Cry di Gala dal 1997. Questa è Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash, vi avevo promesso una storia strappalacrime e allora ve la racconto.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: E lo so, sorale, però un attimino vi porto a Torino, dove ieri la polizia locale di Torino è stata svegliata, peraltro una provincia, è stata presa d'assalto da questa telefonata e colpita al cuore. Arriva una chiamata: ciao, sono Edoardo, ho 84 anni, da quando la mia signora mi ha lasciato mi sento talmente solo, non ho più nessuno, non è che lì da voi c'è qualcuno che ha voglia di parlare con me? Cioè, questa cosa, ragazzi, mi ha distrutto. Poi penserete, vabbè, la polizia cosa avrà fatto? L'avranno accannato lì, l'avranno lasciato al telefono? E invece no, perché devo dire che mano sul cuore la polizia di Torino si è iniziata a dare il cambio, il turno al telefono per parlare con il nonno Edoardo, che è diventato un po' il nonno di tutti, e gli hanno tenuto compagnia. E credo che questa sia una cosa meravigliosa, perché a parlare poi male si fa sempre in fretta a parlare male degli altri, a parlarne bene invece secondo me dovremmo perderci un po' di tempo in più. E allora vi ho fatto la domanda: se dico compagnia, chi ti viene in mente? Tantissimi messaggi che mi avete mandato sulla parola compagnia, i miei cani, i miei gatti, i miei figli, la mia famiglia in generale, poi tantissimi altri che dicono Dimensione Suono Roma è la più grande compagnia del mondo.
2: Ciao, buonasera Gabri. Allora, io sono di rientro da Leonessa, stamattina c'erano 17 gradi e mezzo, quindi lo shock termico è veramente tantissimo in questo momento. E poi non capisco perché la gente che va in giro non ascolta la vostra radio. Sono tutti esauriti, dati per la strada sul raccordo come se ci fossero solo loro. Ma dico, accendete Dimensione Suono Roma, rilassatevi. Brava. E non tagliate la strada alla gente, siete completamente fuori di testa. Secondo me il caldo davvero fa male a tanti.
0: Mi sembra che non ci sia nient'altro da aggiungere, tutto corretto.
3: Drive Time. Che il Daje sia con te. Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. New music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio: dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.

0: 21.
1: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Che radio sia con te!
5: Summer!
6: Estate!
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Chemical Brothers, viaggio che ci riporta indietro nel tempo fino al 1999, nel nostro pomeriggio insieme, Lune Donne, il 13 luglio, 16:34 minuti. Hey boy, hey girl, hey DJ, here we go. Se dico la parola compagnia, chi ti viene in mente? Al nostro numero di telefono, Rossella dice: ovviamente mi viene in mente Dimensione, sono Roma. Siete la mia compagnia preferita da quando avevo 17 anni, ne ho più di 30 adesso. Posso dire che per metà della mia vita siete stati sempre con me. Ma wow, grazie di questo premio Oscar.
1: Drive time.
2: Che Irdai sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
13: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
2: Con te.
3: Summer.
2: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Scusatemi, John Wake Me Up di James Hype in Casa Dimensione, sono Roma e voi siete il mio sogno a occhi aperti.
1: Moligo, la miglior compagnia che ormai è da quasi 10 anni, ossia voi, e da qualche anno con te. Qualche. È il minimo, no?
0: Qualche. È il minimo, guarda che questo qua è il 5° anno, quindi se su 10 anni già 5 siamo alla metà, voglio dire, me sento onorato. Allora,
1: spero di fare compagnia anche a te, almeno all'entrata, no?
0: Ma certo, all'entrata, all'uscita, comunque il bagno è sempre in fondo a destra. Vai con la sigla!
1: Ladies and gentlemen, it's Lunedon, it's Traumedon, and this is the King of Dry Time!
0: E chi sarebbe?
1: Duke!
0: E vi ricordo che il lunedì è un lunedon, che è un trauma, quindi.

0: è un trauma donna. Ma detto questo, mentre continuate a dirmi dove siete, cosa fate, dove andate, un fiorino al 393 019 119, è arrivata lei, la novità.
1: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità.
0: Novità. Abbiamo imparato a conoscere questo personaggio in Turn the Light Off, Justee, quello là di Justee, Jack Style e John. In questo caso ritorna il producer da solo con la voce di Sam Harper, riprendendo un campione degli anni 80-90 che già conosciamo. La novità delle 16:44 è Just a Little.
1: Dimensione Suona Roma, novità.

0: out of my head. Che tutti ci siamo sempre domandati, ma le parole servivano nella musica degli anni 90? Sì, servivano. Can't get out of my head, la traduzione è: scusa, potresti un attimino uscire fuori dalla mia testa, visto che ti sei conficcato lì come un pensiero fisso. La signorina Kylie Minogue, bellissima, bravissima, nel 2001 scalò le classifiche internazionali con questo brano che ancora oggi ci fa ballare. Can't get out of my head, invece, benvenuti in casa dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Ragazzi, ma che ne dite di passare i prossimi sei mesi della vostra vita trattati e serviti e riveriti come un miliardario o una miliardaria?
1: In che senso?
0: Che se per caso riuscite a farvi trattare come dei miliardari vivendo alle Maldive su un'isola con una piccola, cioè una sola cosa che non devi fare, però se per caso ci riesci ti danno 10 milioni di dollari.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Te lo ripeto, è una sfida vera, reale, che però purtroppo nessuno sta riuscendo a vincere. Vai su un'isola delle Maldive, meravigliosa, in una suite meravigliosa di albergo a 5 stelle, hai a tua disposizione 10 persone tutte per te, hai lo chef personale, hai chi ti riprende la stanza, hai chi ti viene a portare qualsiasi cosa tu chieda. C'è solo un piccolo problema: che non devi avere nessuna comunicazione con il mondo esterno. Puoi portare il telefonino, ma non sarà connesso a internet. Puoi guardare la televisione, ma non puoi guardare i film in streaming. Il che vuol dire che passerai il tempo con i tuoi pensieri, e se riesci a trascorrere sei mesi in totale silenzio, senza parlare nemmeno con le persone della servitù, allora ti porti a casa 10 milioni di euro. Adesso la domanda è facile: quanti di voi lo farebbero e chi è convinto di vincere? Chi di voi, uomo, donna, cane, gatto, criceto, di qualsiasi età, razza, colore, sesso e religione, non mi interessa, è convinto che sarebbe in grado di passare i prossimi sei mesi in totale silenzio aggiudicandosi 10 milioni? Io ve lo dico, ci stanno già provando da più di 2 anni e nessuno è riuscito a superare una certa soglia. La soglia iniziale è stata dei primi 25 giorni, 30 giorni, poi si è allungata a 50, adesso siamo arrivati quasi a 70 giorni, ma più di quello nessuno. Ma tu, 600 giorni in totale silenzio, riusciresti a farli?
3: Drive Time! Che il dai sia con te! Yeah!

0: E allora, partendo per Merck & Cremon, Serena Brancale, insieme ai The Colors, proviamo a capire se qualcuno è in grado di passare sei mesi in totale silenzio. Rea, sei breve.
1: Buongiorno a tutti da Gianluca, dalla Romanina. A me non mi serve né il telefono né la televisione. Se mi danno 10 milioni divento muto come un pesce, divento sordo muto. Vabbè, un bacio a tutti. Ai Maldive ci sono stato due volte, sono bellissime. Mi danno una maschera da snorkeling, ma parlo con i pesci.
0: E infatti,
1: va bene, ciao ragazzi.
0: Ma infatti,
1: buona giornata a tutti.
0: Il concetto della sfida è proprio quello, cioè riuscire a riconnettersi con le cose essenziali della nostra vita e soprattutto con i nostri pensieri, che è una cosa da cui scappiamo spesso e volentieri. Quindi già il nostro minimo amico Gianluca dalla Romanina si è candidato, lui 600, lui 10 milioni per 6 mesi in totale isolamento, li vorrebbe fare. Ovviamente ripeto, trattamento non a 5 ma a 500.000 stelle, servito, riverito, insomma tutto quello che vi pare e vi piace, l'importante è che però non parliate con nessuno. Mentre rispondete alla domanda saresti o non saresti in grado di farlo, visto che si parla di viaggio alle Maldive, io lancerei la nostra sigla. Dammi tre parole. E piuttosto che le Maldive, siete voi a dirmi dove essere portati. Lanciamo il teletrasporto. Vorrei essere portato da A, quindi dove ti trovi in questo momento, che ne so, dalla Romanina, come l'amico di prima, dritto alle Maldive, oppure che ne so, da Frascati vorrei essere teletrasportato a Honolulu. Ecco, dove sei adesso e dove vorresti essere teletrasportato o teletrasportata al 393 0119 119.
2: Che il Daje sia con te.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Tempo di news e di informazione. Voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Mario Adinolfi davanti alla GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non sono l'estofante, aggiunge, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore. L'ex parlamentare, giornalista e fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia ha spiegato che il progetto Scommessa Collettiva era un'attività lecita alla quale partecipavano circa 90 scommettitori, anche persone importanti e note, professori universitari, notai e nobili. Secondo la sua ricostruzione, il denaro gli veniva affidato in maniera assolutamente volontaria. Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, secondo la difesa, rappresentano una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni mosse. I difensori De Luca e Di Lorenzo, al termine dell'interrogatorio, hanno depositato istanza di revoca della misura cautelare. Il GIP si è riservato di decidere dopo aver acquisito anche il parere del pubblico ministero. Forse un malore fatale all'origine del drammatico incidente di stamane sulla statale Appia all'altezza del chilometro 49 a Cisterna di Latina, nel quale hanno perso la vita un 53enne e una 57enne. L'auto a bordo della quale si trovavano all'improvviso è uscita di strada finendo contro un albero a bordo carreggiata. Vani tutti i soccorsi, la statale è stata temporaneamente chiusa con deviazioni sul posto. Il calcio, la Roma annuncia il rinnovo di Paolo Dybala fino al 30 giugno 27. In giallorosso da ormai 4 anni l'argentino ha collezionato 139 presenze e 45 gol. Questa storia continua come volevamo tutti. Difendere ancora la maglia della Roma è un privilegio, ha detto il fuoriclasse argentino. Lutto nel mondo del giornalismo, è scomparso Mauro Miuro, redattore di Roma Servizi per la Mobilità, per molti anni voce storica dei giornali radio di Dimensione Suono Roma e Dimensione Suono 2. La redazione tutta si stringe commossa ai suoi familiari per la gravissima perdita. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Giro di teletrasporto, che sono arrivate le 17.

0: Sono Stefano da Latina. Vorrei essere trasportato, teletrasportato da Latina a Sydney.
1: Ok.
0: Troppo bella.
1: Ok, da Latina a Sydney, come il nostro amico Stefano. Voi 393-0119-119 avete gli ultimi 60 secondi. Fate come lui. Teletrasporto da A. Tanto paga tutto, dimensione solo Roma con Don Cash. E Don Cash fa rima con Black. E allora, Will Smith, 1997. It was the man in black.
2: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di dimensione suono Roma.
3: Rhythmic History 97.

0: È un'ossessione quella di Battaglia Aiello e il remix di Ossessione di Samurai J. 1707007. Salve.
1: Jamestown.
0: Yeah.
1: E mi raccomando.
0: Che è successo?
1: Agitato, non mescolato.
0: Allora ragazzi, dove vorrebbero essere teletrasportati i nostri ascoltatori? Ve l'ho chiesto perché stiamo facendo la notizia dei 10 milioni se riesci a stare in silenzio su un'isola privata, su un'isola delle Maldive, servito e riverito tutto a 5 stelle, ma devi passare 6 mesi in silenzio. E allora prima di andare lì vi ho chiesto dove vorreste essere teletrasportati voi.
2: Io vorrei essere teletrasportato a Bora Bora.
0: Bora Bora. Va bene. Casalbertone.
2: Il posto più bello del mondo.
0: Lorenzo, da
2: Roma.
0: Ciao Stefano, che vuole andare a Bora Bora. Da Casalbertone portatemi a Capo Nord, sono Lorenzo. E ancora, Maria Pia, da Aosta vorrei essere portata a Sperlonga.
3: Ciao, sono Stefano da Latina.
0: Ciao Stefano.
3: Vorrei essere trasportato, teletrasportato da Latina a Sydney.
0: Sì.
3: Troppo bella.
0: Ah. Hai capito? Quindi voliamo verso Sydney, ok? Ancora, fatemi capire, vorrei ritornare alle Maldive. Anche io, come ha raccontato l'amica di prima, ci sono stato e ho tantissima nostalgia. E poi io non vorrei muovermi da casa mia perché ogni tanto ci penso e penso che Roma sia il posto più bello del mondo. Tutti e due questi messaggi sono anonimi. Va bene, ragazzi, e con gli amici scelti dalla regia, dai che ci provo.

0: con Cash e Dimensione suono Roma. Spero di avere preso tutte le vostre parole, ragazzi. Continuate a dirmi dove vorreste essere teletrasportati e soprattutto se stareste o meno in grado di passare 6 mesi in totale silenzio per vincere 10 milioni di dollari, però serviti come un re o una regina in un'isola delle Maldive.
1: Drive time! Che il Dai sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Generation insieme a David Guetta, si chiama Seth Girl in casa Dimensione, suona Roma. Benvenuti insieme al Mollicone National. Allora ragazzi, 6 mesi per rimanere da solo su un'isola deserta ti pagano fino a 10 milioni di dollari se riesci a non parlare con nessuno, a stare fuori dal mondo. Ma sentiamo che ne pensano i nostri ascoltatori. Sì?
1: Ciao Don Chescione, senti, ma
0: che
1: una domanda, ma come si fa a candidarsi? Perché io ci sono stato

0: alle Maldive. E appunto, come diceva il ragazzo di prima, io parlo di pesci, con i noci di cocco, con i pipistrelli.
1: Senti, con tutto quello che ti pare, insomma.
0: Come si fa? È complicato?
1: No.
0: Ciao, Clara e Nate. Ciao, San Gemini.
1: Ciao Nate, ciao Clara. No, assolutamente, io credo che se tu scrivi in questo momento sui social, comunque su Google, scommessa a diventare milionario alle Maldive in silenzio, te lo trovi come l'ho trovato io, e troverai anche tutte le informazioni per poterti candidare, e mi auguro che questa cosa tu la possa riuscire a vincere. Però fatti una bella chiacchierata prima pure con tuo figlio, perché poi per sei mesi non lo dovrai sentire né vedere, perché non vedrai nessuno, solo le persone che si prenderanno cura di te, le vedrai per un istante nella tua giornata, ti daranno il cibo, l'acqua, quello che ti serve, dopodiché scompaiono e tu devi rimanere in totale silenzio con i tuoi pensieri. E se per caso non siete in grado di rimanere da soli, io ve lo chiedo, ma il periodo di silenzio più grande, più lungo che avete fatto in vita vostra, qual è stato? Cioè, tipo, ho passato una settimana, ma forse due giorni, credo dopo due giorni già mi sentivo male, i pensieri erano diventati talmente assordanti che ho capito la frase, un silenzio assordante.
2: Drive Time, che Erdai sia con te.
3: For you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: È tempo di musica, di hit. Sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suona Roma c'è la nostra unica. E nel frattempo, ragazzi, continuate a dirmi se riuscireste a stare 6 mesi in silenzio per vincere 10 milioni alle Maldive o in quale posto essere teletrasportati.

0: Duo Play the Live, the Bongo Song. 17:31 in casa Dimensione, suona Roma. Il lunedì, il 13 luglio, sono Don Cash. Stiamo parlando, ragazzi, di questa scommessa: andare alle Maldive, trattato come un re o una regina in un albergo a 5 stelle, in una mega suite con tanto di chef personale. Ma devi rimanere 6 mesi in silenzio se vuoi aggiudicarti 10 milioni.
1: Dammene 5 e ce ne rimango per anno.
0: Un anno?
1: In Messico, però. Messico.
0: Scegli tu.
2: Messico, bello,
0: bello. Vabbè, dove vorreste essere teletrasportati e sareste o meno in grado di stare 6 mesi in silenzio?
3: Grazie. Vorrei essere trasportata alle Filippine.
0: Alle Filippine.
3: Solo andata.
0: Ok, così.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
4: Vorrei essere teletrasportato in qualsiasi posto. Basta che faccia fresco, non ce la faccio più. Mamma. Basta.
0: Hai capito?
4: Ciao, grandi.
0: Quando faceva freddo se lamentavamo del freddo, ma che fa caldo se lamentavamo del caldo, ma se lamentavo sempre.
3: Andiamo bene. Proprio bene.
5: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E se quella a cui stai pensando è cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte, allora prima passa da Auto Royal Company, perché solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura Toyota, Kia, Lexus, un usato garantito tra le offerte imperdibili. E il regalo per te, subito il pieno per poter partire. E non è tutto. Al rientro, quando ritornerai con la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e trovi tutte le info qui. autoroyalcompany.it.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: C'è una coppietta a letto, tutti abbracciati. A un certo punto stanno guardando un film e lei gli fa al marito: amore, ma se il mondo stesse per finire e ti rimanesse solo un'ora, cosa faresti? Lui tutto innamorato se la guarda e fa: farei l'amore con te. Lei fa: ah, insomma una morte veloce.
5: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
14: Oh, ma che

0: fare senza cintura?
1: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Che Erdaie sia con te! Estate!
4: Summer! Yeah.

0: Lost Control, so, un brano che ci porta
1: indietro.
0: Ciao
1: Don, sono Simon De Medusa.
0: È la Simoncino.
1: Questa è la nostra nuova hit.
0: E allora sentiamo, questa non era la nuova hit, era la hit ai tempi quando mi hanno mandato, era nuova. Adesso invece l'ultima hit, I Don't Wanna Go Home, insieme a Enrica Mamille. Ma allora sentiamo, ragazzi, 10 milioni di dollari o 8 milioni di euro se è riuscita a stare 6 mesi in silenzio trattati da 5 stelle in questa isola delle Maldive. Sentiamo se ce la fate o non ce la fate e dove essere teletrasportati.
2: Don Cash, c'è un'amica che mi dice che lei vorrebbe andare tanto a Capo Verde, essere trasportata a Capo Verde per vedere 30 centimetri di neve.
0: Retina, allora.
3: Ciao, sono Paolo, io vorrei essere teletrasportato immediatamente in Colorado.
0: Colorado?
3: Esattamente a Denver.
0: Denver!
3: Bellissima città, vicino c'è Red Rocks per vedere i concerti sulle montagne rocciose, ah, e poi soprattutto perché lì c'è mio figlio, ah, quindi starei un po' lì con lui, che mi manca tanto.
4: Dispoli. Per quanto riguarda stare 6 mesi senza parlare con nessuno, per vincere quella cifra lo farei.
0: Però,
4: se anche perché faccio un lavoro dove si parla dalla mattina alla sera, lo stile di vita e quant'altro.
0: Hai capito.
4: E credo che parlerei da solo per 6 mesi con me stesso. Credo che farebbe anche bene per riprenderti come persona.
0: Lo penso anch'io.
4: Oppure ci fuori di testa, non lo so, però lo farei.
0: Fino adesso stanno usciti tutti fuori di testa, arrivano massimo a 2 mesi.
5: Ciao Antonio da Roma.
0: Ciao.
5: Se me ne dai 5, sto zitto per un anno.
0: Un anno.
5: In Messico.
0: Un anno. Però ma perché
5: grazie,
0: in Messico?
5: Ciao a tutti.
0: Ciao.
6: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Cioè tu puoi levarmi il respiro. Che poi il respiro lo voleva pure già la fiadella comunque. Enrique Iglesias, come spoetizzare un momento così romantico? Adesso tu te immagina la fiadella di qualcuno. Hero, la versione remix fatta da Metro, della voce di Enrique Iglesias. Questa è la radio più ascoltata della capitale. Stai ascoltando l'invenzione, sono Roma, esco il Mollicone Nazionale. Il vostro teletrasporto.
1: Grazie, vorrei essere trasportata alle Filippine. Alle Filippine.
2: Don Cash, io vorrei essere teletrasportato alla Paz, in Bolivia.
0: Bello.
2: Dove io e mia moglie abbiamo lavorato come volontari in un centro per... diciamo aiuto a bambine di strada, ma te non puoi capire la Paz in Bolivia, che cacchio che è. Che assurdo, assurdo.
0: Vabbè, un bel posto.
2: E era la caciara che mi piace.
0: Bene.
2: Mi piace.
0: Il caos controllato, diciamo. Bello, vabbè, ognuno con le sue scelte. Perché poi ci sono determinate cose che devono fare parte delle tue scelte, della tua vita, del tuo modo di essere. Insomma, come per noi la musica fa parte del DNA.
3: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: riesco nemmeno a sentire il volto. Ehi, sono coinvolto, questa dimensione col Don Cash spacca molto. I can feel my face, the weekend. 17.57 in questo momento, lunedì donne, 13 luglio, il vostro teletrasporto. Dove vorreste essere teletrasportati in questo momento? Paga tutto lo zio Don, non vi preoccupate. Il tuo nome, dove ti trovi in questo momento e dove vorresti finire? Tranquilli che ci pensa Dimensione, sono Roma.
1: Drive time.
2: Che Erdaglie sia con te.
1: Dimensione suono Roma.

0: app.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone. Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
5: È tempo di muoversi verso lo studio per scoprire le ultime news dalla capitale.
6: Ben trovati da Francesco Certo. Momenti di paura stamane sulla linea ferroviaria Roma-San Pietro-Vigna Clara. Una trivella impiegata in un cantiere sulla sede stradale sovrastante. La galleria avrebbe perforato la volta del tunnel, finendo per colpire il tetto del treno in transito. Il regionale 5984, 5 passeggeri a bordo, si è fermato a 50 metri dalla stazione dopo l'impatto che ha mandato in frantumi il parabrezza anteriore del convoglio. L'evacuazione di 5 viaggiatori è stata completata alle 11:10. Nessuno è rimasto ferito. Circolazione sospesa dopo l'incidente. Nuovo sgombero all'alba dopo quello del 15 giugno del centro sociale anarchico Bencivenga a Montesacro. Dopo l'occupazione di sabato notte, 60 occupanti sono usciti spontaneamente dopo una mediazione condotta dalla Digos e sono stati accompagnati in questura per il fotosegnalamento e l'identificazione. In questura altri due anarchici facenti parte di un ulteriore gruppo intercettato nei pressi dello stabile. Tra gli identificati una ragazza trovata con un tirapugni che verrà denunciata. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'agguato a colpi d'arma da fuoco in cui nella tarda serata di sabato a Ponte di Nona è stato ferito un uomo italiano di 64 anni con diversi precedenti. Al vaglio i filmati delle telecamere della videosorveglianza in zona, si lavora ascoltando le persone presenti e analizzando le possibili vie di fuga dell'aggressore. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella del regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio locale. Maxi sequestro di Kat a Fiumicino, denunciato dalla finanza a un passeggero israeliano proveniente da Tel Aviv. L'approfondimento ispettivo ha permesso di rinvenire 216 kg della sostanza costituita da mazzetti e arbusti freschi di foglie e germogli. La merce illecita è stata sottoposta a sequestro. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
5: what time it is. Manca una manciata di secondi alle 18, buon lunedì 13 luglio.
7: Suono Roma, il ritmo della capitale.
5: E oggi si parla di teletrasporti, dove vorresti andare a finire, dove ti trovi in questo momento e dove vorresti essere teletrasportato o teletrasportata, al nostro numero di telefono. E mentre voi me lo raccontate, io vi faccio fare un viaggio con 4 hit senza alcuna interruzione. E la prima hit ci riporta al 1994, ai miei 12 anni. In quell'estate lì ballavamo con loro, Ice MC Alexia, It's Rainy Day.
8: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di dimensione.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con la loro Rebeat It in casa Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. E allora i nostri ascoltatori mi stanno raccontando dove vorrebbero essere teletrasportati. Io farei un bel giro alle Maldive, come hai detto tu, Don, ma questa questione di rimanere in silenzio per tanto tempo non so come la prendo. Eh sì, se ve lo siete persi, fra un attimo vi racconterò la sfida dei 10 milioni per restare in silenzio e andare a vivere come un re o regina su un'isola deserta. Questa è Dimensione con Don Cash, ma intanto giro di teletrasporti, potendo scegliere un posto, quello in cui ti trovi adesso, come la nostra amica Ornella che dice: io sto già bene dove sono perché sono a Fregene. Scusami Ornella, ma stai a Fregene? Ma c'hai il mare? Ma che vuoi? Dice: però un bel giretto sulle montagne me lo farei, perché un po' di fresco oggi non mi dispiace per niente. Vabbè, però mamma mia, anche chi c'ha il mare si lamenta, ma non c'è più religione, mamma.
1: Drive time. Che erdaglio sia con te.
0: E a luglio vieni da CarPoint perché arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali per te su tutte le auto nuove, usate, ibride, GPL, con cui poter risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. E in più i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Che cosa stai aspettando? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, digita qui carpoint.it.
2: Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Justin, Sam Harper, Just a Little.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Autoimport a Roma dal 1957.
13: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
14: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
14: fermo,
15: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
11: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Si attendono giornate bollenti nel Lazio, così come in gran parte d'Italia.

0: volta l'anticiclone nordafricano si è impossessato del Mediterraneo e dell'Italia. Punte già al momento fino a 35 gradi, sono valori all'ombra, figuratevi voi al sole, ma nel corso della settimana l'Accia arriverà a toccare anche 37-38 gradi. Quindi caldo veramente pesante anche nelle ore serali e notturne, con l'umidità che a quel punto si farà sentire anche di più. Per sapere quanto durerà c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Che raio sia con te!
2: Summer!
1: Estate!
2: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Black Nirvana, le note di Elodie in casa Dimensione, suono Roma. Allora ragazzi, 10 milioni di euro per le persone che scelgono di partecipare, chi dovesse chiaramente vincere questa sfida che ti porta sulle isole dall'altra parte del mondo, alle Maldive, trattato, servito e riverito come un principe e una principessa 5 stelle, con tanto di servitù, di chef personale, di personal trainer. L'unica cosa è che non puoi avere relazioni personali, non puoi parlare con nessuno, non puoi rivolgere la parola a nessuno, puoi prendere il cibo che ti viene lasciato, puoi allenarti con i consigli che ti vengono somministrati tramite cose scritte, puoi avere un telefonino ma non puoi chiamare, puoi avere i film da guardare ma non puoi guardarli streaming, quindi rimani totalmente isolato dal mondo. Se riesci a passare almeno 6 mesi così, ragazzi, vinci 10 milioni di dollari. Secondo te si può fare?
1: Ciao Don Chescione. Ciao. Senti, ma una domanda, ma come si fa a candidarsi?
0: E allora fra un attimo te lo dico, ma intanto ragazzi vogliamo con la musica Milky remixato da Guetta, Just the way you are.
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Paradiso Bailando 1997. Immaginate di essere dall'altra parte del mondo, alle Maldive, di vivere in questo paradiso terrestre tutto a 5 stelle, in una mega suite solo per te, con uno chef personale, però vieni anche pagato 10 milioni di dollari se riesci a stare 6 mesi in silenzio. Sareste o non sareste in grado di farlo? Al 393 0119 119.
1: Buongiorno a tutti da Gianluca, da Romanina. Allora, a me non mi serve né il telefono né la televisione, se mi danno 10 milioni divento muto come un pesce, divento sordo muto. Va bene, un bacio a tutti. Ai Maldive ci sono stato 2 volte, sono bellissime. Mi danno una maschera da snorkeling, ma parlo con i pesci. Va bene, ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Benissimo, sarà lei.
3: Drive Time. Che Erdaglio sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici.

0: Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Mi and My Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco. De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina. Destina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Che erdaie sia con te! Estate!
9: Summer!

0: momento di farci una bella scommessina, non quella dei 10 milioni se vai a vivere alle Maldive e non parli con nessuno per 6 mesi. No, quella è una scommessa, ragazzi, che nessuno finora è riuscito a vincere. Ma la scommessa sulla musica di domani noi la vinciamo sempre. La prossima hit, secondo noi, sarà firmata Madonna, è una certezza, The Dance Area.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Allora ragazzi, benvenuti nel drive time della capitale.
1: La miglior compagnia che ormai è da quasi 10 anni, ossia voi, sì. E da qualche anno con te. È il minimo, no?
0: Beh, ma siamo insieme da 5 anni, quindi su 10 anni che ascolti Dimensione Sono Roma, il 50% l'hai passato con me, quindi per me è un premio.
1: Spero di fare compagnia anche a te, almeno all'entrata, no?
0: Ma certo, all'entrata, all'uscita.
1: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Lunedon, it's Traumedon, and this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe? Allora ragazzi, 10 milioni se riesce a stare in silenzio totale, in totale isolamento, lontano dal mondo, su un'isola delle Maldive, in una mega suite con personale riservato solo a te, col personal chef e tutto, ma non devi parlare con nessuno, non puoi parlare manco al telefono per 6 mesi. Ce la fai a rimanere fuori dal mondo? Sono 10 milioni che ti aspettano. Ciao.
2: Ciao Don Chescione. Senti, ma una domanda, ma come si fa a candidarsi?
0: Sì.
2: Perché io ci sono stata alle Maldive e appunto, come diceva il ragazzo di prima, io parlo con i pesci, con i noci di cocco, con i pipistrelli. Senti, ma
0: con tutto quello che ti pare.
2: Come si fa? È complicato? Ciao Clara e Nate da San Gemini.
0: Ma ciao Clara e ciao Nate da San Gemini, vi basta cercare questa scommessa di cui vi ho parlato sui social e sicuramente vi risulterà. Comunque si chiama Maldive Millionaire Wannabe. Voi andatevela a cercare, il numero è il 393 019 119, ma continuate a dirmi, ma secondo voi, ma sareste in grado di passare 6 mesi in silenzio? Perché comunque 6 mesi fuori dal mondo, 6 mesi in totale silenzio, nessuno ci è riuscito. Il massimo più o meno prima era intorno ai 50 giorni, adesso sono arrivati a 60-65, ma evidentemente dopo 2 mesi sbarellano tutti.

0: Beh, sicuramente la palladina dei giovani, delle giovanissime di questa nuova generazione. Il suo marketing, il suo branding ricorda quello degli anni 90 delle suonerie. Come mi chiamo, virgola, sono un gattino. Quindi è il marketing più geniale perché piace a tutte le generazioni. Questa è Anna con la sua White Girl Wasted. E allora sentiamo un po' di teletrasporti, dove vorreste essere teletrasportati?
1: Vorrei essere trasportata alle Filippine.
0: Alle Filippine. Così andiamo.
2: Ciao,
0: vai.
2: Non piace Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: Vorrei essere teletrasportato in qualsiasi posto. Basta che faccia fresco.
0: Ah sì.
2: Non ce la faccio più.
0: Vabbè, alle, alle Maldive comunque, se ti avessi 10 milioni in silenzio.
3: Vittorio da Roma.
0: Ciao.
3: Se me ne dai 5. Sto zitto per un anno in Messico.
0: In Messico, va bene.
3: Grazie,
0: però non è che poi scegli tu la sfida alle Maldive. Ciao.
4: Per quanto riguarda stare 6 mesi senza parlare con nessuno, per vincere quella cifra lo farei. Anche perché faccio un lavoro dove si parla dalla mattina alla sera, lo stile di vita e quant'altro. E credo che parlerei da solo per 6 mesi con me stesso. Credo che farebbe anche bene per riprenderti come persona. Oppure esci fuori di testa, non lo so, però lo farei.
0: Beh, il problema è che arrivata alla soglia del 2 mesi stanno impazzendo tutti ogni volta.
5: Ciao, sono Paolo, io vorrei essere teletrasportato immediatamente in Colorado.
0: In Colorado?
5: Esattamente a Denver.
0: Ah, Denver?
5: Bellissima città, vicino c'è Red Rocks per vedere i concerti sulle montagne rocciose, e poi soprattutto perché lì c'è mio figlio, quindi starei un po' lì con lui, che mi manca tanto.
0: Vabbè, quindi di rimanere da solo in silenzio non se ne parla.
6: C'è un'amica che mi dice che lei vorrebbe andare tanto a Capo Verde, essere trasportata a Capo Verde per vedere 30 cm di neve.
0: Dai,
6: Gianluca da Roma.
7: Andiamo bene.
8: Drive time.
9: Che Erdaie sia con te.

0: torniamo dalla Spagna con Alvaro Soler dal 2016, 10 anni volati con Sofia.
1: Don Cash, io vorrei essere teletrasportato a La Paz in Bolivia.
2: Io vorrei essere trasportata alle Filippine, solo andata.
0: Dai, io vi teletrasporterei dovunque vogliate nella vostra vita, ma ritorno. Ritorno a tenervi compagnia domani, come sempre, dalle 16 alle 19. Fra un attimo ci sarà Lorenzo Palma da parte di Don Cash, cioè il mollicone, è tutto. Quindi, peace out and I love you.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
3: Bella questa, che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
7: Un'ora?
8: No.
7: Un giorno?
8: No.
7: Un mese?
8: Fuochino.
7: Non mi dire, 2 mesi!
8: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail, senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una norma transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima, il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere, al costo di un normale biglietto urbano. Fino al 21 luglio la Fondazione Cinema per Roma organizza la 4ª edizione

0: dell'Arena di Corviale. In programma 14 serate, ingresso gratuito, che si svolgeranno a partire dalle 21.30. Info su comune.roma.it.
1: Andiamo in redazione per sentire subito le notizie dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Il Lazio è la regione italiana più dinamica sul fronte dei saldi estivi 2026, nonostante una partenza sottotono emersa dalle rilevazioni del centro studi Confimprese. Secondo i dati relativi al primo weekend di prezzi stracciati, il Lazio si attesta come la regione più dinamica, indicata dal 13,3% dei rivenditori davanti alla Campania. Sconfortati però i commercianti di Vigna Clara, lamentano infatti un calo degli incassi del 40%. La zona è interessata dai lavori di messa in sicurezza del cosiddetto Black Point di Vigna Stella e i negozianti segnalano pesanti ripercussioni dovute ai cantieri. I carabinieri di Tor Tre Teste hanno denunciato un tunisino ventenne per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, lungo viale Alessandrino, girava in monopattino elettrico con una spada del tipo katana. Si trattava però di una fedele replica sicura, priva di filo tagliente da decorazione ed esposizione. Tuttavia la legge vieta tassativamente di circolare in pubblico con simulacri o riproduzione di armi senza un giustificato motivo. Domani è un giorno speciale per le carceri del Lazio e di tutta Italia. Delegazioni di esponenti istituzionali, accademici e della società civile visiteranno infatti 34 istituti penitenziari. L'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione. L'obiettivo è riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane. Nel Lazio 4 saranno gli istituti visitati: a Roma Regina Coeli e Rebibbia Femminile, nella regione Civitavecchia e Cassino. Il tennis: Jannik Sinner, confermatosi re a Wimbledon, ha iniziato la settimana numero 80 da numero 1 del mondo, appaiato dunque Hewitt, decimo giocatore per numero di settimane in vetta. La classifica è ridata. Ora Jannik ha 4.970 punti in più di Zverev, nuovo numero 2 in graduatoria. Intanto uno dei tecnici del fuoriclasse alto tesino, Cahill, annuncia: resterò con lui fino a fine anno, poi vedremo. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La Francia e la Gran Bretagna denunciano la presenza di uno fortissimo attacco dal punto di vista informatico della Russia rispetto all'Europa. Un attacco fatto di cyber sabotatori, di spie che vorrebbero evidentemente immettere forme di pensiero affini a quella russa riguardo soprattutto alla guerra, ma non solo, e sabotare anche tecnicamente quelle che sono altre vie di comunicazione e di pensiero. È chiaro che si parla di un attacco molto rilevante, se no non si sarebbero mosse al più alto livello Parigi e Londra, e anche la responsabile, l'altro rappresentante dell'Europa per le relazioni internazionali, il super ministro degli esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ma di preciso noi non abbiamo ancora visto e non sappiamo di che si tratta, e quindi è lecito ancora sospendere un giudizio. Siamo dalla parte dell'Europa, siamo da sempre, dall'inizio, da quel giorno di febbraio del 2022, dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa. Però su accuse di questo tipo c'è bisogno anche di certezze, di capire che cosa è stato fatto. È importante nel momento cruciale, cruciale dei rapporti tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, capire cosa sta succedendo. È possibile che ci sia quell'attacco, ma in questo caso, se ci fosse un cyberattacco di questo tipo, bisognerebbe che tutta l'Europa parlasse con una voce unica e chiara contro Mosca, contro il Cremlino. È il contrario di quello che dicono metà delle forze politiche italiane, ed è anche questo il problema.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
4: time it is. Puntuali sono le 19.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Con il ventaglio a portata di mano, ovviamente nebulizzatore e tutto quello che serve per rendere la serata un po' più fresca. Non sarà facile, ma siamo in terrazza, quindi il nostro rooftop è pronto a partire con vista su Roma, per andare anche fuori dalla città a scoprire rassegne cinematografiche importanti. Sono Lorenzo Palma, insieme da qui fino alle 22.

19 minuti, questa dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, è pronto il salotto estivo, ovviamente nella zona più alta, in terrazza con vista su Roma, insieme a Lorenzo Palma e il rooftop fino alle 22. Come al solito, a parte gli eventi in città che ci portano insomma appena fuori Roma questa sera, perché parleremo di un'iniziativa cinematografica molto interessante che c'è nella Tuscia, parliamo di primi appuntamenti in quest'ora, perché il web ha raccolto le storie più assurde dei primi appuntamenti, quindi le peggiori esperienze di sempre, e insomma sono successe cose veramente incredibili. A volte diciamo un primo appuntamento si è trasformato in un incubo. In una delle storie più assurde raccontate sul web c'è sicuramente quella di un utente che ha raccontato di essere uscito con un ragazzo che ha portato la madre all'appuntamento, cioè non solo la madre l'ha ordinato per lui ma ha anche interrogato la ragazza sulla scelta di cibo e ha parlato più di insomma quanto abbia fatto, ha fatto il figlio stesso. Quindi alla fine è stato chiaro che non ci sarebbe stato un secondo appuntamento. Parliamo proprio di questo, cose da non fare assolutamente a un primo appuntamento. 393 0119 119 su WhatsApp, cose anche da non dire.

0: ha lanciato il primo tema della settimana, visto che parliamo di primi appuntamenti e situazioni imbarazzanti vissute al primo appuntamento. Il tema è questo: cosa non va assolutamente fatto a un primo appuntamento? 393 0119 119, su WhatsApp. Fra poco le vostre voci. Intanto, luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più sul sito carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni!
5: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per

0: neopatentati. Tu a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 e Cammy che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Si attendono giornate bollenti nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Ancora una volta l'anticiclone nordafricano si è impossessato del Mediterraneo e dell'Italia. Punte già al momento fino a 35 gradi, sono valori all'ombra, figuratevi voi al sole, ma nel corso della settimana il Lazio arriverà a toccare anche 37-38 gradi. Quindi caldo veramente pesante anche nelle ore serali e notturne, con l'umidità che a quel punto si farà sentire anche di più. Per sapere quanto durerà c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ancora buon caldissimo lunedì 13 luglio, ci sono 4 hit. Cose che non vanno fatte assolutamente al primo appuntamento, al 393 0119 119 invece il tema.

0: situazioni imbarazzanti vissute da molti, ne abbiamo già raccontate un paio, una, ce ne sono diverse da raccontare, raccolte sul web, cosa non farà assolutamente al primo appuntamento invece il tema della sera. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera.

0: eccoti.
1: Beh, l'uscita con la madre, la prima scena, sopra quasi una barzelletta.
0: Non si fa.
1: Beh, la prima cosa che bisognerebbe fare è concentrarsi sul conoscere l'altra persona.
0: Sì, sì, giusto.
1: È assolutamente bandito parlare di ex. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Allora, su questo argomento, cioè sì, io dico sì, però è normale che, cioè, se ti chiedono un po' il tuo passato, un filo gli racconti, ho avuto storie, 2 anni, cioè una robina, magari poi non entri troppo nel dettaglio, però non c'è nulla di male, fa parte comunque del tuo vissuto. 393 0119 119 su WhatsApp. Il tema della sera è proprio questo: cosa non fare assolutamente al primo appuntamento. E poi ovviamente sentiamo anche i vostri messaggi vocali in arrivo. Alok con Khalid.

0: E siamo a Lorenzo Palma fino alle 22, c'è il nostro bel salottino estivo e soprattutto ci sono i vostri messaggi a proposito dei piccoli divieti che riguardano i primi appuntamenti, cose assolutamente da non fare. Al primo appuntamento ci sono anche storie molto divertenti che ci state raccontando. 393 0119 119 su WhatsApp. A luglio da CarPoint arrivano i saldi, super sconti ma anche promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia, ma anche 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni!
2: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona

0: Roma, a Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Ιωάννης Φόνορου.
1: Μείωσε

0: diciamo della capitale divertente il tema di questa sera, perché riguarda le cose da non fare al primo appuntamento, ma anche gli aneddoti di cose successe imbarazzanti ad un primo appuntamento.
1: Buonasera Lorenzo. Buonasera. Sono Arianna da Roma.
0: Ciao Arianna.
1: Allora, a me è successo una volta 3-4 anni fa.
0: Sì.
1: Esco a cena con una persona che avevo, era il collega di una mia amica. Sì. Avevamo parlato un po' per telefono, insomma. Mm. Una persona tranquilla, io uscivo da una relazione che era finita da poco, quindi comunque ero già triste di mio, però ho detto vabbè proviamo, va. Usciamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Usciamo a cena, una cosa veramente proprio di una tristezza infinita. Ha parlato praticamente quasi sempre lui della madre, che viveva con la madre e quello che faceva con la madre. Ti giuro, dopo l'antipasto io sono alzata, l'ho guardato e gli ho detto: senti,
0: ciao.
1: Io veramente già sono triste di mio, questo è l'incontro più triste che mi sia capitato in 50 anni, quindi ti saluto. Beh, buona serata, io me ne vado a casa, ho preso la macchina e mi sono andata, non l'avevo mai fatto,
0: vabbè,
1: ma veramente mi metteva una tristezza. Una cosa veramente triste.
0: Viva gestita.
1: Ciao Lorenzo, buona serata.
0: Mi è piaciuto molto questo racconto, ma un po' gestita, bisogna un po', come dire, staccare il cordone ombelicale, bisogna gestire un po' meglio queste cose. Ecco, le situazioni familiari ok, magari si fanno simpatia in un secondo, però tutta la sera così no. 3 9 3 0 100 19 100 19, questo è il tema.

0: divide un po' in due, cioè nel senso c'è ancora chi è molto tradizionalista nel tentativo di cose invece da fare il primo appuntamento, ma parliamo delle cose da non fare.
1: Lorenzo, eccoti. Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te.
1: Soprattutto.
0: Buonasera.
1: Che cosa non fare?
0: Non fare.
1: Scegliere il vino. Assolutamente. Quindi, quando arriva il cameriere, non lo so chi arriva, chiede. Sì. Fermi tutti.

0: signorina, dottoressa, amica mia, tesoro, okay. Scegli tu.
1: Ok.
0: Perché io l'ho pagato per 15 anni, Lore. Mamma mia, aver scelto il rosso sbagliato. Perché c'era un piatto di carne davanti a noi.
1: Sì.
0: Ho pagato per 15 anni. Mamma mia, non scegliete mai il vino.
1: Altro sceglierà lei.
0: Amici, amici, amici, per carità.
1: Bene, grazie.
0: Un abbraccio a tutti, Carlo da Castelli Romano.
1: Ciao, buona serata anche a te. Arriva Carol G insieme a Manu. Ciao.

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
2: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi. Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
3: È già pronto Francesco Certo, la redazione e le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo, circolazione bloccata da stamane sulla linea ferroviaria Roma-Vigna Clara, un treno in transito colpito da una trivella impegnata in alcuni sondaggi sotterranei che ha perforato una galleria. L'episodio intorno alle 10.30, sul convoglio c'erano 5 viaggiatori oltre al macchinista, nessuno è rimasto ferito. Sul posto vigili del fuoco Polfere 118, il treno ha interrotto la marcia in corrispondenza dell'area verde di via Stefano Iacini a 50 metri dalla stazione di Vigna Clara. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire la rimozione del materiale e il ripristino dell'infrastruttura. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus e precisato che la circolazione permane sospesa a Vigna Clara per il danneggiamento dell'infrastruttura non dipendente da Rete Ferroviaria Italiana e che i treni regionali possono subire cancellazioni. La cronaca: con un coltello da cucina stamattina ha accoltellato il figlio 21enne alla gola e alle mani mentre i due erano in casa. È accaduto a Marcellina. La vittima, riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli, non è in pericolo di vita. Il padre, un 44enne pakistano, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri di Tivoli, sequestrato il coltello utilizzato per l'aggressione. La FPCGL Roma e Lazio esprime la propria ferma condanna per il grave atto vandalico che ha colpito la biblioteca comunale Sandro Nofri di Acilia, importante presidio culturale e sociale nel municipio di Aci. Nella notte la struttura è stata oggetto di danneggiamenti con la forzatura degli accessi, degli spazi interni e degli uffici. Piena continuità in Champions perché garantisce di rinforzarti ogni anno, brusca accelerata al mercato e piena fiducia nei rinnovi, suffragata dal prolungamento ufficiale fino al 30 giugno 2027 di Dybala. Oggi il primo giorno di ritiro in casa Roma e Giampiero Gasperini ha spinto sull'accelerazione. Su un eventuale ruolo di Totti in società, questa è una questione che riguarda, ha detto, l'ex giocatore e la proprietà. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: time it is. Sono le 22 minuti. No weapon, bam,
1: bam. Adesso, now, subito.
2: Quattro hit senza interruzioni. Four for
0: you. Allora questa sera parliamo di primi appuntamenti, situazioni imbarazzanti e anche divertenti a tratti successe ai primi appuntamenti, cose da non fare assolutamente a un primo appuntamento, ma c'è qualcuno che giustamente ci sottolinea le cose che andrebbero fatte a un primo appuntamento. Quindi ripassando anche un po' il galateo, tra poco i vostri messaggi, 393 0119 119, il numero di WhatsApp.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: Pitbull su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Beh, assolutamente al primo appuntamento non bisogna cambiare il proprio modo di essere.
0: Sì.
1: Ovviamente, insomma, non, secondo me non snaturarsi,
0: sì,
1: perché poi tanto prima o poi il se stesso esce comunque. Quindi sicuramente cercare di essere più carini, però insomma evitiamo di trasformarci in quello che non siamo al primo appuntamento per poi tornare a essere quello che siamo al secondo e deludere una persona.
0: Giusto.
1: Io sono fatta così.
0: Brava.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Lauretta. Cose invece che andrebbero fatte.
2: Ciao, sono Leandro. Ma io che ti devo dire? Io so cosa fare al primo appuntamento.
0: Vai.
2: Essere galanti, aprire lo sportello alla persona con cui hai deciso di fare la serata, magari omaggiarla anche con un fiore, non certamente una rosa, portarla a cena, poi fare una passeggiata e parlare del più e del meno. E poi
0: la cena la offri, però
2: si vedrà.

0: Sono torna nella sera di dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri di più e soprattutto la sede più vicina sul sito autorealcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Si attendono giornate bollenti nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Ancora una volta l'anticiclone nordafricano si è impossessato del Mediterraneo e dell'Italia. Punte già al momento fino a 35 gradi sono valori all'ombra, figuratevi voi al sole, ma nel corso della settimana il Lazio arriverà a toccare anche 37-38 gradi. Quindi caldo veramente pesante anche nelle ore serali e notturne, con l'umidità che a quel punto si farà sentire anche di più. Per sapere quanto durerà c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: The Weeknd insieme ad Ariana Grande. Abbiamo risentito Save Your Tears nella sera di Dimensione Suono Roma, quando parliamo di cose che non vanno assolutamente fatte al primo appuntamento. Qualcuno ci segnalava: ma il primo bacio è il primo appuntamento. Adesso vediamo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Monica la Vigilessa. Ciao, ma Monica. Ad un primo appuntamento sicuramente non si parla degli ex o delle ex, perché è di pessimo gusto, come non si parla di quanto è brava la mamma in cucina. Non si fanno paragoni.
0: No, mai, mai.
1: E possibilmente si evita di stare troppo col cellulare in mano, ma di guardarsi negli occhi e magari essere un po' spiritosi parlando del più e del meno.
0: Naturali,
1: bisogna essere molto molto spontanei.
0: Sì, sì.
1: E non è facile.
0: Lo so.

0: sia con te.
1: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
2: Ciao Don Cash.
1: Ciao
2: Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
1: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
3: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco. De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
12: fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.

0: insomma dei successi ottenuti sulle varie piattaforme. DJ Goja con Jason Derulo e insieme a una giovane artista che si chiama Melody. Questa è Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: sempre di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, gli eventi in città, ma anche quelli che ci portano fuori. Andiamo a Viterbo, dove è appena partita una nuova edizione del Tuscia Film Fest. Ne parliamo con il suo direttore creativo Mauro Morucci al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, sì, siamo partiti lo scorso venerdì con Virginia Raffaele. Nel weekend sono stati con noi anche Rocco Papaleo e Vanessa Scalera, e ieri Pif e Michela Stori. Proseguiamo fino a venerdì in Piazza San Lorenzo a Viterbo, nella nostra arena allestita di fronte al Palazzo dei Pavi, per chi conosce la città, e chiuderemo sabato 18 luglio nel Sacro Bosco di Bomarzo, con l'apertura straordinaria del parco. Avremo come ospite Paolo Virzì, che riceverà il premio Tuscia Terra di Cinema, e insieme al premio Mattia Torre ci sarà uno speciale omaggio appunto a Mattia Torre, con Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Carlo De Ruggeri, che nel preserale leggeranno in alcuni dei luoghi più iconici del Sacro Bosco alcuni testi di Mattia Torre.
0: Poi insomma è un posto veramente magico che si presta per un certo tipo di lettura. La cosa molto bella, appunto, ci hai fatto già alcuni nomi, che i film in programmazione vengono presentati ogni volta da grandi personaggi del cinema.
1: Sì, sì, beh, è un po' la peculiarità della nostra rassegna da quando è iniziata 23 anni fa, oltre appunto gli ospiti. Poi, come citavo prima, il premio Tuscia Terra di Cinema, assegniamo anche altri due premi durante la nostra kermesse: il premio Pipolo Tuscia Cinema, che quest'anno sarà assegnato a Alberto Palmiero per il film Tienimi Presente, e poi da 3 anni a questa parte assegniamo anche il premio I Messieri del Cinema, che quest'anno è stato assegnato a Simone Gattoni di Kavak Film, il produttore di Kavak Film.
0: Ok, quindi insomma ci sono premi diversi un po' per riconoscere tutti coloro che lavorano dietro questo grandissimo motore in un festival che andrà avanti appunto fino a venerdì. Io, Mauro, ti auguro una buona serata, buona edizione e buona estate soprattutto.
1: Grazie mille, grazie mille, grazie per averci ospitato.

0: chiudere il cerchio sulle cose da non fare al primo appuntamento, ci sono dei pensieri, delle linee comuni comunque.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Monica.
0: L'abbiamo sentita, Monica.
2: Buonasera.
0: Anche lei l'abbiamo sentita.
2: Ciao Lorenzo, come Eccola. Stai? Sono la prof. Rosaria. Prof. Secondo me in ogni appuntamento, non solo appuntamento galante, ma in ogni primo appuntamento in cui tu vai a conoscere persone nuove, secondo me mai simulare e dissimulare, perché poi alla fine quello che sei viene fuori. Diavolo fare vire ma non i coperchi, dico io. Quindi non è proprio la cosa migliore presentarsi per quello che non si è, oppure nascondere quello che si è. È meglio essere sinceri subito, secondo me, perché poi fai una doppia figuraccia. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Grazie prof, mi piace questa chiusura di argomento.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
7: Buonasera da Francesco Certo. Mario Adinolfi davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non sono un lestofante, aggiunge, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore. L'ex parlamentare, giornalista e fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia ha spiegato che il progetto scommessa collettiva era un'attività lecita alla quale partecipavano circa 90 scommettitori, anche persone importanti e note, professori universitari, notai e nobili. Secondo la sua ricostruzione il denaro gli veniva affidato in maniera assolutamente volontaria. Gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, secondo la difesa, rappresentano una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni mosse. Al termine dell'interrogatorio i difensori De Luca e Di Lorenzo hanno depositato istanza di revoca della misura cautelare. Il GIP si è riservato di decidere dopo aver acquisito anche il parere del pubblico ministero. Nel cantiere del termovalorizzatore di Santa Palomba sta venendo alla luce un autentico giacimento archeologico che impone l'abbandono dell'intervento come previsto dallo stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale e quanto dichiara in una nota l'Unione dei Comitati contro l'inceneritore che dovrebbe sorgere alle porte di Roma. Paola Macchi, la nuova direttrice generale del Maxi, lo ha deciso oggi il consiglio di amministrazione della Fondazione Maxi ai sensi del nuovo statuto entrato in vigore il 15 giugno e su designazione del Ministro della Cultura, nominando la funzionaria che era già segretaria generale. Lutto nel mondo del giornalismo, è scomparso Mauro Miuro, redattore di Roma Servizi per la Mobilità, per molti anni voce storica dei giornali radio di Dimensione Suono Roma e Dimensione Suono 2. La redazione tutta si stringe commossa ai suoi familiari per la gravissima perdita. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: You know what time it is. Sono le 21 e un minuto.
3: Rhythmic History.
5: Che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Cristiano Lorenzo Palma, saliti sul rooftop di Dimensione Suono Roma, tra la nostra terrazza, il nostro salotto estivo con le più comode sedute. Ovviamente è arrivato il momento della cena, questo è il momento di punta per scoprire quelli che sono i menu che proporrete proprio questa sera. Intanto la musica riparte da Ultra Natè, Free.
3: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 97.

all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, proprio nella cavea, dove domani ci sarà Marilyn Manson con un bel sold out. Parliamo di una figura che insomma per gli amanti della musica degli anni 2000, proprio 92, fine 90 2000, c'è sicuramente la sua figura insomma da ricordare, i suoi look e il suo stile. Nei prossimi giorni arriveranno anche Fra Quintale, vi segnalo anche Susan Vega, ci saranno poi Kool & The Gang per esempio martedì prossimo, Tudor Cinema Club, l'appuntamento con loro invece per mercoledì 22, e poi una serata dedicata a Napoli giovedì 23 luglio con Serena Rossi in Serenata a Napoli, che è un altro gran bel momento, insomma, così per spulciare nella programmazione di quelli che sono i grandi eventi estivi, per cui vi abbiamo regalato anche i biglietti per andarci.

canzoni che potrebbero rappresentare secondo voi la colonna sonora dell'estate? Cioè, poi sarebbe il caso di dedicare un'intera oretta proprio di salotto, come facciamo di solito nella prima ora del rooftop, almeno in questo periodo, su quella che è la canzone, il suono che profuma proprio di estate 2026, il vostro tormentone. Questa mi piace molto, che abbiamo appena ascoltato. Intanto

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza coi è da applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it. Let the
10: vibration take you down. Dai che ci sono e sono pronte. Arriva le 4 hit del 4 for you, Master KG da risentire con Gerusalemme, subito Tame Impala.

lì che sono gli eventi e le iniziative dell'estate, però bisogna pensare anche alla prossima stagione, perché iniziano a circolare i nomi degli spettacoli che saranno in cartellone. Quando diciamo la situazione meteorologica sarà un attimino più tranquilla, non ci sarà

0: serata del lunedì, ne approfitto per salutare anche Claudietto, che avrà sicuramente la sua cena bella, fresca e leggera visto il periodo. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti ma anche promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.

con Alessandra Amoroso e c'era karaoke. Insieme a Lorenzo Palma, gli eventi in città, le iniziative sì che riguardano l'estate, ci stiamo concentrando sui tanti festival possibilmente all'aperto perché si sta bene, però quando finirà tutto il caldo, quando finiranno le vacanze, quando insomma arriverà la stagione più fredda, sappiate che al Sistina ritorna uno dei musical più amati dal pubblico italiano, uno spettacolo di Claudio Mattone dal 18 novembre, C'era una volta Scugnizzi, quindi torna in scena con una nuova generazione di interpreti pronta a raccogliere un'eredità importante, e racconta un universo sospeso tra realtà e poesia, dove i protagonisti sono ragazzi fragili però pieni di sogni, spesso costretti a crescere troppo in fretta, storie che parlano di scelte difficili, di speranza, di riscatto, quindi in un racconto che resta sorprendentemente attuale. Non è solamente una storia ambientata a Napoli, ma proprio un messaggio universale che attraversa i confini e il tempo, quindi un musical che continua a interrogare, emozionare e a dare voce a chi non smette di credere in un futuro diverso. L'appuntamento proprio qui a Roma a partire dal 18 novembre al Sistina.

momento meraviglioso per lei, un tour insomma che l'ha fatta muovere tanto, forma fisica sempre perfetta, tra le regine del pop ovviamente c'è Madonna, che riscrive la storia della musica, perché il nuovo album che è uscito il 3 luglio, il Confession 2, ha debuttato direttamente al numero 1 della classifica di Billboard con vendite pure piuttosto altine, quindi un chiaro segno che c'è il supporto sempre fedele da parte del suo pubblico che la segue da una vita. In molti hanno comprato i vari formati, il vinile, il CD, le versioni Deluxe, e quindi ha conquistato il suo 10° album al numero 1 in carriera. Successo straordinario che la va a inserire in questo club esclusivo insieme a Taylor Swift e Barbara Streisand, e infatti è lei una delle tre donne nella storia della musica a vantare almeno 10 album capaci di raggiungere la vetta della classifica americana, cosa non sempre facilissimo. E quindi affianca Taylor Swift anche come le uniche artiste femminili nella storia proprio di Billboard ad aver collezionato almeno 10 numero 1 sia nella classifica degli album che in quella dei singoli. E noi siamo felici di questo altro traguardo di Madonna, ma insomma abbiamo sempre saputo che la regina del pop poi alla fin fine è lei. Dai, dai.

riascoltato nella sera di Dimensione Sonora, ma ormai di 6 anni fa, perché usciva proprio nel 2020. Siamo arrivati in fondo al rooftop del lunedì, primo appuntamento con il nostro salotto serale in cui ce la chiacchieriamo, soprattutto nella prima parte, per poi snocciolare e raccontare quelli che sono gli eventi e le iniziative da vivere durante l'estate in città, ma non solo. Siamo andati anche un po' oltre, abbiamo cercato di capire un po' la programmazione della prossima stagione a teatro, così citando già il titolo di un musical in arrivo. Adesso è pronta la storia del ritmo, quindi viaggiamo un po' indietro, anni 90.

0: Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un altro momento fondamentale nella sera di Dimensione Sono Roma, le hit di Rhythmic History, quindi i suoni che ci permettono di viaggiare e ritornare negli anni 90, negli anni 2000-2008, in questa cosa nella prima sequenza con Paul Kalkbrenner di Sky and Sand, un pezzo dell'85 uscito in versione dance nel 1993. Freddie Mercury, Live on My Own.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Quando c'era la trance degli anni 90, i BPM erano un po' diversi, insomma c'era anche un giro bello aggressivo, erano i Two Unlimited dall'Olanda con Get Ready for This, da sentire nella prossima sequenza. Apriamo invece con Chase di Obsession e ritorniamo esattamente in un periodo estivo preciso, quello del 1997.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Tra poco gli 883 con la regina delle celebrità, che è un locale realmente esistente a Pavia, che è città natale di Max Pezzali fra le altre cose. Loro si sono sempre ispirati alla musica funk, alla disco musica degli anni 70, gli FPA Project, che risentiremo con Everybody All Over the World. Apriamo subito con Alexia.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: famiglia Gladiatori.
1: In Italia solo una passione supera quella per il calcio. Uh-huh. La passione per il cibo.
2: Agazzaro.
3: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450 51.
10: Rhythmic History Extended Version.
2: Ancora buon lunedì, si viaggia con la musica dance degli anni 90, degli anni 2000, King of My Castle dall'estate 1997 per Venue Project. Apriamo invece con il 1999, prezioso featuring Marvin, questo è uno di quei classici pezzi che si parte adesso in pista, la situazione si muove decisamente molto.
10: Rhythmic History
11: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Suona Roma.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda

0: semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: CNC Music Factory dicono Make You Sweat nella sera di dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, per chiudere con la prossima sequenza aperta da Culture Beat. Comunque fra poco Special Party, quindi suoni freschi e nuovi della nostra festa che continua. Noi ci risentiamo domani mattina molto presto, già a partire dalle 5.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Dopo i suoni del passato con Lorenzo Palma, Rhythmic History Extended 90-2000, pronti invece a fare festa con Special Party, la nostra festa serale ogni sera tra le 23 e la mezzanotte. È un piacere essere con te. Sono Dani Greco. Per tutta la settimana vivremo insieme i grandi successi del momento. Special.

0: la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni!
3: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: E allora proseguiamo questo lunedì sera con le hit più forti del momento. Grandi nomi, grandi DJ della console mondiale, tipo Alok, che ritroveremo con Everything's Fine. Con lui c'è J-Lo. Ma intanto ripartiamo così.
4: Special Party.
7: Arrivo.

0: Dimensione Suona Roma
1: Special Party.
2: Un altro bel blocco in questa serata in cui abbiamo tanta voglia di ballare. Ne abbiamo tanta anche di farti ascoltare musica nuova, tipo quella del DJ francese The Beaner, Starlight con Ultranate. Ma si riparte adesso con Together, quella di David Guetta. Special.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Si continua a far festa in questo lunedì 13 di luglio. Buona serata da Dani Greco. Questa è Special Party, la nostra festa, quella di Dimensione Suono Roma, che accende la serata romana. Ovunque voi siate, si riparte con Bongo.

0: corsa chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Eh sì, siamo quasi arrivati alla fine del nostro momento festa serale, in cui insomma ogni sera ti facciamo vivere grandi sonorità del momento, e stanno arrivando anche i gladiatori, tra poco la notte dei gladiatori. Noi ci sentiamo domattina dalle 10. Mettitos. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma, sempre con Geppo e Rino De Niro. Inizia la notte.

0: queste tre fantastiche ore di martedì. In queste tre ore troverete tutta la nostra fantastica musica, i nostri contenuti inediti e soprattutto gli highlights dei giochi. Stamattina c'è stato qualche problemuccio nell'arena.
1: Come sempre, d'altronde. Vabbè, poi ascolterete e capirete. C'è anche il contenuto inedito, il romanzo scritto da Geppo.
0: Oggi un romanzo neorealistico, mi sono molto impegnato. Piacerà a tutti gli amanti del passato, anche a Terino, che
1: romanzo,
0: un po' nostalgico.
1: Un romanzo quindi in bianco e nero. Mi piace. Mi intriga. Conta la rovescia. Iniziamo subito.
0: 3, 2, 1, andiamo.
2: La notte dei gladiatori. Di dimensione, suono, Roma.

0: Buono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, un tizio si rivolge al dottore e fa: dottore, mi scusi, mi occorrerebbe un sonnifero per mia suocera. Il dottore fa: ah, capisco, ma perché, sua suocera soffre di insonnia? No, no, mia suocera la notte dorme benissimo e il sonnifero è per giorno.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Buongiorno e benvenuti al riassunto sportivo della settimana passata.
2: Che bello, non vedo
3: dal titolo novantesimo svenuto. Vaga la sigla, vaga la sigla.
2: Eccola qua, Antonio.
3: Allora, partiamo subito con le notizie che dovrebbero essere lodate, ma che invece in questo paese queste notizie, miei cari TG sportivi, non le date, anzi, neanche lodate, e ci stava, lodate come un evento importante.
2: Vai.
3: Così le do io. Le nazionali femminili italiane di pallavolo Under 18 e Under 22 hanno vinto rispettivamente i campionati d'Europa. Le azzurrine Under 18 battendo in finale la Turchia 3-0 e l'Under 22 hanno battuto la Serbia 3-1 in finale.
2: Brave ragazze, complimenti.
3: Finalmente stanno per giungere, diciamo, alla conclusione i campionati mondiali di 22 giocatori che calciano una palla.
2: I mondiali di calcio.
3: Giocatori che calciano una palla. Dove approdano alle semifinali i galletti della Francia, che nei quarti di finale danno una sveglia al Marocco, e questo è normale, visto che i galli danno la sveglia, no? Dai, va. La Spagna passa battendo il Belgio con una buona dose di fortuna, e sono stato anche molto educato a dirlo.
2: Ha segnato Merino là, com'è che si chiama?
3: Merinos, infatti è l'unico che sudava in campo, c'aveva la maglietta e l'anno, visto che il sono stati fortunati, il portiere belga Courtois. Dei portieri più forti al mondo,
2: gioca nel Real Madrid lui o no?
3: Sì. Che c'è? Sì, no. Real Madrid, sì,
2: è stato... No, perché è forte,
3: no,
2: cioè, quindi...
3: Courtois fa pure rima. È stato costretto a per un infortunio ad uscire sul risultato di 1-1. Così è subentrato il secondo portiere, che si è capito subito perché era il secondo.
2: Perché è una pippa, sì.
3: Abbastanza, con la P maiuscola. A 2 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, la Spagna segna il 2-1 dopo una sua respinta oscena su di un tiro da fuori che io avrei parato che sopracciglia. Comunque, mentre lui non è riuscito a bloccare questo pallone, facendoselo sfuggire, sì, come se gli avessero tirato un pezzo di pane bagnato, no, e da qui il famoso pan di Spagna.
2: Pan
3: comunque
2: di Spagna. Giusto.
3: Negli ultimi due quarti di finale la Norvegia viene battuta per 2-1 dall'Inghilterra, incredibilmente nello stesso modo del Belgio, perché anche qui, anzi, qui nei minuti addirittura del recupero del 90 al 93esimo, dopo un tiraccio di un giocatore inglese, il portiere norvegese non trattiene un facile pallone facendolo sgusciare dalle mani come se fosse un, diciamo, un salmone vivo.
2: Ma che è? Tutti con le saponette stanno.
3: E questo è strano, però, visto che loro sono famosi nel mondo nel prendere i salmoni, cioè mi sembra strano. Vabbè. E nell'ultimo quarto di finale l'Argentina soffre fino ai supplementari, poi per vincere 3-1 con la modesta Svizzera. Mettendoci una croce, e poi è normale, quella è quella che sta sulla bandiera svizzera. Ma la notizia clou è che Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva Wimbledon.
2: Sì, sì,
3: ma i miei complimenti non vanno a Jannik, ma no, agli organizzatori del torneo, perché gli invitati alla fine erano niente po' di meno che Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Ben Stiller, Jennifer Lopez. Tanto di cappello,
2: tanti dei nomi,
3: a organizzatori. Tanto de cappello a quanto era tanto quello di Lopez in tribuna, avete visto?
2: No.
3: Una cosa
2: era enorme.
3: Hai visto Rino?
2: Sì.
3: Si è presentata con un cappello che sembrava un ombrellone, era di un diametro di 3x4, ma io dico, pensate,
2: ha preso 4 posti solo per il cappello.
3: No, pensate che oltre 24 persone non hanno visto la finale. Erano tutti che stavano intorno, perché, ma io dico, ma devo presentare con un cappello del genere? Nel terzo set addirittura l'hanno inquadrata sotto al cappello, ci sarà un filato di 9 persone, perché dicevo, io ho pagato, fammi vedere.
2: Alto punto.
3: E addirittura erano apparsi dopo un paio di minuti dei bagnini proprio bagnini sotto a lei. Sì, per finisce la partita, lo chiudiamo. È lì che sono svenuto.
0: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ride.
3: Oh. È 007.
4: Che inizio di settimana, Corbotto.
5: Ma che scherzi. Perché che è successo?
4: Voglio iniziare la settimana con un intervento hollywoodiano.
5: Bello, ci piace.
6: Considera che neanche a farla apposta oggi veniva inaugurata la scritta Hollywood.
4: Ammazza.
6: Nella città di Los Angeles.
5: Pensa, la cerimonia c'era Rino, presentava lui.
4: Sì, ma se quanti anni c'ha, Eri?
6: Col doppio petto bianco.
5: Si porta bene.
4: Oh, voglio parlare del mitico 007.
5: Ah, uno dei miei preferiti. Uno
4: che
5: dei
4: a Roma, tra l'altro, credo. Che a Roma simpaticamente chiamiamo Gemese Bonde.
5: Certo.
4: Gemese.
6: Ah, Gemese.
4: Anche se non ho mai sentito armare qualche mamma. Gemese, sono arrivate, è arrivato il pranzo.
5: Beh, come il nome dei figli non è proprio diffuso.
4: Non è, sì, no. Ma certo, perché Kevin è meglio. Vabbè, lasciamo perdere.
6: Ah, Kevin.
4: Oh, quanto l'ho amato e quanto lo amo ancora, tra l'altro.
5: Anche io.
4: Capirai. Oh, io e lui abbiamo le stesse passioni. Belle automobili, sì. Orologi de lusso. Abbiamo avuto pure le stesse donne, tra l'altro.
5: Davvero.
4: E che stai scherzando? Eva Green, a mia si scrive Green, G-R-I-N. Monica Bellucci, Ursula Andres. Solo che la mia purtroppo somigliava più a Ursula, la più attrattiva da Sirenetta. Vabbè, dai, può succedere. Era un po' formosetta così. Sì. E come dimenticare tutti gli attori che hanno interpretato il mitico agente segreto.
5: Uno meglio dell'altro.
4: Sì. Il mitico Sean Connery,
5: Sean,
4: bellissimo.
6: Lui è il
5: padre di madre, Sean.
4: Sean, è il padre della bellissima attrice di Fenomena,
5: Certo, certo.
4: Jennifer Connery.
5: Connelly.
4: Impossibile dimenticarlo in quel film che parla di una donna un po' cafona che non si ricorda come si chiama.
5: Qual era?
4: Il nome da Rozza.
5: Ma no, il nome da Rozza.
6: Quello è Umberto Eco.
5: Meraviglioso romanzo di Umberto Eco.
4: Aseane, così lo chiamava nel film. Un altro attore che ha fatto la storia 007 è Roger Moore.
5: È un baronetto lui,
4: grandissimo. Ricordiamo, prima di fare l'attore faceva il muratore.
6: Roger Moore, che noi abbiamo visto di sguincio.
5: Da sguincio,
4: sì, è vero.
6: Questa è una citazione bersoniana. Borotalco.
4: Allora, tra l'altro,
5: Roger Moore.
6: È lui appoggiato alla porta che finge di sapere.
5: No, quello è uno regolare.
4: Tanto me lo stavo a vedere, un mesetto fa per film, troppo
6: forte. Non ne usciamo, noi ci diamo perdone ogni quarto d'ora. Certo.
4: Magnifico. Tanto su internet gira un video in cui casca per terra Roger Moore.
5: Coraggio.
4: Stava in Germania, sì, si chiama il Moore di Berlino.
6: Emiliano,
5: per cortesia. Chiudiamo qua.
4: Vabbè, dai, l'ultima, dai.
5: Vai.
6: Dillo.
4: Un'altra persona in cui abbiamo in comune lui è il famoso M, no?
5: Sì, è quello che faceva le armi, no?
6: Certo.
4: Sì, il suo capo, che nel mio caso però era mamma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori,
1: la barzelletta di Geppo.
2: Oh, ieri ho visto un documentario. Dai. E ho scoperto che la femmina del drago di Komodo può autofecondarsi.
3: Ah, è come la vicina di casa mia, c'ha 6 figli, manco un marito.
4: Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora devo dirvi che con questi vostri argomenti che innescate, diciamo, innescate anche in me un gran tuffo nel passato e non potevo trovare un termine più appropriato, no? Parlando di mare. Certo. Però nel ricordare quei momenti così spensierati e meravigliosamente belli, si crea a me anche un, come posso dire, un sentimento di tristezza pensando a quando ero piccolo e andavo al mare con la mia famiglia. Questo sicuramente sarà dovuto anche dall'età, insomma, quando uno invecchia si sa, no, che si intristisce un po' di più.
2: Nostalgia, dai.
3: Nostalgia, sì, è vero, pensando al passato. Così, visto che prima ho detto voi che innescate questi argomenti, vi dico anche se continuate con questo argomento, il solo innesco che conoscerete è quello di un mio ordigno posto sotto i vostri sgabelli, perché deve far finita, capito? Perché c'è una lacrimuccia ogni volta con questi argomenti. Però visto che ormai con il pensiero sono andato a quei giorni, il mio panino preferito era semplice, pomodoro e mozzarella.
2: La caprese,
3: infatti. Però tanti, no, stanno pensando, vabbè, ha detto del classico panino, adesso lo è. Perché invece quello che mi faceva mia madre, sì che era pomodoro e mozzarella, ma siccome prima non si gettava niente, quando prendeva un pomodoro, anche se non c'entrava più, ce lo doveva mettere tutto dentro al panino. Tutto, ce lo doveva mettere. È uguale va mozzarella. Solo che t'aveva preso non un bocconcino, no? Che lo diceva la parola stessa, no? Si mangia, morso. È facile da mangiare in un bocconcino. È il fior di latte, intero. Così era alto 50 centimetri il panino, che non si poteva mangiare, che per schiacciarlo dovevi praticamente chiuderlo dentro a sdraio per schiacciarlo, che alcune volte addirittura si incastrava dentro a sdraio, così il panino ne usciva più, a sdraio non si apriva più, così né mangiavi e neanche te potevi sdraiare, capito?

0: La notte dei gladiatori.
1: La notte.
0: Notte.
1: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio è a cena in un ristorante con la sua ultima conquista. Mo' dopo un po' che stanno lì, lei se lo guarda e gli fa: come sei galante, è la sesta volta che mi baci la mano. Lui fa: e sarà manco l'ultima, finché il cameriere ci porta i tovaglioli.

0: domenica.
1: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
2: Star Piccio.
3: Anno 2151. È lunedì su Plutone.
4: Anche lì, quindi.
3: Fa pure caldo, pensa, su Plutone che di solito fa freddo. La gloriosa nave della flotta spaziale italiana SS Dugarna navigava placidamente nello spazio profondo. Placidamente, almeno fino a quando il generale Geppo entrò sul ponte di comando con un cappuccino in mano.
4: Fa colazione, quindi?
3: Sì. Rapporto! Il secondo ufficiale Rino si alzò in piedi.
5: Generale, abbiamo intercettato un misterioso segnale proveniente dalla nebulosa del Tortellino.
3: Ona, che dice?
5: Non lo sappiamo, continua a ripetere una sola frase.
3: Rino premette un pulsante e dagli altoparlanti uscì una voce metallica. Salve, sono Claudio di Spacetel. Che c'ha 2 minuti per parlare della fibra ottica galattica? Geppo guardò nel vuoto. Attacca.
5: Non posso.
3: Attacca.
5: Non posso.
3: Perché?
5: Hanno già preso il nostro indirizzo cosmico.
3: Nel frattempo nella sala motori Emiliano Bonini stava lucidando il reattore quantico a sugo. Scusate, qualcuno c'ha dell'acqua? Emiliano lasciò cadere la chiave inglese. I motori c'hanno sete, sta settimana è lunga, eh? Proprio in quell'istante comparve sullo schermo una gigantesca mappa stellare e una voce annunciò: benvenuti nel sistema di Opinionia. E la Dugarna

0: venne risucchiata dentro un vortice.
1: Gladiatori.
2: Notte.
1: La notte.
2: Gladiatori.
1: Notte.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato,
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: grazie.
1: Spegnete la radio. Spegnete la radio. Fabio, sei tu, grazie.
2: Eccomi. Okay,
0: perfetto. Devi abbassare la radio, però, Fabio, la devi proprio spegnere.
2: Ah, ok.
0: Giochiamo solo col telefono.
2: Perché c'è un via uso.
3: Ecco.
0: Ok, ah, perfetto. Posto, allora, okay, conosciamoci, partiamo proprio da te, Fabio. Di che zona sei e che fai di bello?
2: Io sono di Ladispoli e faccio l'autotrasportatore.
0: Benissimo, Ladispoli, autotrasportatore. Passiamo al secondo.
1: Il secondo è Andrea. Ciao, Andrea, presentati, da dove chiami e cosa fai?
4: Mi chiamo Andrea, chiamo da Villa Bonelli, sono un vostro super affezionatissimo e stamattina sto con i due miei mini gladiatori.
1: Ciao, ciao, come ragazzi, si chiamano?
4: Niccolò e Edoardo.
1: Ciao, un abbraccio fortissimo ad entrambi da parte nostra. Eccoci. Vai. Allora,
0: Fabio, tu sei stato contattato per primo, giochi con me, sei pronto?
2: Sì.
0: Vai.
5: 3, 2, 1, 0.
0: Da dove partono i razzi della NASA negli Stati Uniti? La località famosissima.
2: Oh, California.
0: La più famosa canzone degli Europe. Più famosa di tutti.
2: Final Countdown.
0: Il colore che contraddistingue la metro A di Roma.
2: Rosso.
0: Da dove partono i razzi della...
1: ha risposto prima.